ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind.

amici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto ma ti amo così tanto che hai fatto un figlio con un altro.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita.

0: Sono le 6 in punto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore vivrete una fase di luna di miele intellettuale dove la scoperta dei pensieri dell'altro sarà prioritaria. Vi ritroverete a parlare di filosofia o di futuro fino all'alba. Toro, una proposta di acquisto di gruppo vi farà riflettere sul valore della condivisione rispetto al possesso esclusivo. Valuterete seriamente di unirvi a un progetto collettivo per ridurre gli sprechi. Gemelli, sarete attratti da un genere cinematografico letterario che avete sempre snobbato apertamente. La scoperta di questo nuovo mondo vi aprirà orizzonti creativi che non sospettavate di avere. Cancro, sentirete il desiderio di sfidare la vostra timidezza iscrivendovi a un corso di teatro o di dizione. Mettervi alla prova davanti a un pubblico, anche piccolo, trasformerà la vostra autostima. Leone, in amore sceglierete la via della semplicità, preferendo una passeggiata silenziosa a una cena di lusso. Questa autenticità sarà molto apprezzata da chi vi sta accanto. Vergine, un piccolo guadagno extra derivante da un'attività che consideravate solo un passatempo e vi farà riflettere. Potrebbe essere il momento di dare più spazio professionale a questa vostra passione. Bilancia, sarete chiamati a fare da arbitro a una contesa tra due familiari molto testardi. La vostra capacità di non prendere parti vi permetterà di trovare una soluzione che salvi la faccia a entrambi. Scorpione, vi sentirete spinti a fare una donazione anonima o a sostenere una causa che vi sta a cuore. Questo gesto segreto vi regalerà una soddisfazione interiore molto più profonda di qualsiasi elogio. Sagittario, in amore vivrete un momento di forte indipendenza sentendo il bisogno di fare un'esperienza da soli. Il partner capirà la vostra esigenza. Capricorno, un oggetto tecnologico che non usavate da tempo si rivelerà improvvisamente utile per un nuovo progetto. La vostra tendenza a non buttare nulla oggi verrà premiata dalla logica del riciclo. Acquario, sarete affascinati da un tema legato all'ecologia urbana, cercando modi per migliorare l'impatto del vostro stile di vita. Inizierete piccoli cambiamenti che influenzeranno anche i vostri amici. Pesci, una critica ricevuta in passato vi tornerà in mente, ma stavolta riuscirete a vederla con distacco e ironia. Vi renderete conto di quanta strada avete fatto e di quanto siate diventati solidi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Radio Verona.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Bello il tuo video, bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
2: con le canzoni di Vasco.
3: Sono le 7 in punto.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
4: Verona Top News.
6: Bentrovate e bentrovati. È stato un cinghiale a provocare il grave incidente di ieri mattina in via Ponte Florio a Verona. Lo hanno chiarito le immagini della videosorveglianza. L'animale, insieme ad altri due esemplari, ha attraversato improvvisamente la strada facendo cadere un ciclista di 55 anni ricoverato in codice rosso. Il comune chiederà a regione, province e autorità competenti interventi urgenti di cattura e abbattimento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: E sabato 5 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Accertamenti della Procura Militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate in futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Tra i nomi contenuti nell'esposto figurerebbe quello di Anton Sergio Belfiori, ufficiale dell'aeronautica in servizio a Villafranca e segretario nazionale del sindacato aeronautica militare. Belfiori si difende: ho sempre partecipato da libero cittadino fuori dal servizio e senza coinvolgere il sindacato. Sul caso interviene anche l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa Vincenzo Camporini, un militare sostiene deve essere apparire al di sopra delle parti. Separatamente alla procura ordinaria è stato presentato un esposto che ipotizza nei confronti di Vannacci e altri dirigenti del partito la ricostituzione del partito fascista e la violazione della legge Scelba. Dal prossimo gennaio le rette delle case di riposo venete potrebbero aumentare di almeno 5 euro al giorno, 150 euro al mese. L'allarme di Uripa riguarda 351 strutture e circa 33.000 anziani. I gestori chiedono alla regione 100 milioni per evitare che i maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma dal vertice di Mestre non sono arrivati nuovi sostegni economici e l'assessore al bilancio Giacinti avverte è impossibile coprire l'intera cifra richiesta. Con l'inizio delle scuole cambia anche il trasporto pubblico veronese. Da giovedì entrerà infatti in vigore l'orario invernale degli autobus di città e provincia. Tra le novità, il collegamento gratuito tra la Genovesa e il centro di Verona. Nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari e il direttore generale di ATV Massimo Bettarello.
7: 4.000 corse, 150.000 passeggeri ogni giorno, 60.000 abbonati, di cui ben 45.000 sono studenti. ATV è pronta a ripartire con l'orario invernale di autobus urbani ed extraurbani, in vigore con la riapertura delle scuole. Invariate le tariffe, nonostante gli aumenti del costo dei carburanti. L'azienda chiede pazienza per le prime settimane, quando gli orari scolastici non sono ancora definitivi, ma confida in meno caos rispetto al passato, grazie al sistema ormai stabile dei 5 giorni di lezione. Invita a preferire il rinnovo online degli abbonamenti. La grande novità è invece il via, sempre dal 10 settembre, delle linee urbane 51 e 61 lungo la corsia preferenziale destinata in futuro al filobus. La corsa sarà gratuita per chi lascia l'auto al parcheggio della Genovesa, anch'esso gratis e fino in centro città.
8: Dobbiamo cominciare appunto anche a comunicare e anche a far provare a cittadini e cittadine una nuova modalità di spostamento che non magari per il 100% dell'utenza, ma per particolari tipi di utenza può essere estremamente vantaggioso, molto economico, accessibile e soprattutto sicuro e veloce. Questo significa per tutti coloro che arrivano soprattutto dalla parte sud della provincia o anche dalla tangenziale, che vogliono comodamente mettere giù l'auto, prendere il mezzo, veloce, avranno questa agevolazione che è sostanziale, perché potrebbe anche consentire risparmi nell'ordine di 15-20 minuti di tempo del tragitto e di azzerare i costi di parcheggi e quant'altro.
6: Stipendi più bassi e minori prospettive di carriera per i giovani veronesi. Secondo un rapporto della CISL Veneto presentato ieri, tra i 25 e i 29 anni la retribuzione media nel veronese è di circa 19.600 euro l'anno, meno della media regionale, e il divario aumenta rispetto a Lombardia ed Emilia Romagna. Per la CISL servono politiche su lavoro, casa, trasporti e welfare per trattenere i giovani. Piazza San Zeno blindata ieri mattina per la presenza di Mike Pompeo. Numerosi mezzi della sicurezza dei carabinieri presidiano la zona. L'ex segretario di Stato americano della prima amministrazione Trump ed ex direttore CIA si trova in questi giorni in Veneto. È morto ieri, 84 anni, Giorgio Scarato, pittore e illustratore veronese dalla lunga carriera internazionale. Nato a San Bonifacio e legato a Cologna Veneta, aveva lavorato anche per Mondadori e Walt Disney. Amico di Milo Manara, Scarato è stato tra i protagonisti di una stagione importante del disegno italiano. Enrico Corsi ufficializza la candidatura alle prossime amministrative di Verona, ma non svela ancora con quale schieramento correrà dopo l'esperienza nella Lega. La riserva sarà sciolta, dice, tra qualche settimana. Intanto Corsi ha presentato il suo programma, lo sentiamo al microfono di Silvia Beltrami.
9: Diciamo che la cosa certa è che mi candido, che era una delle cose che stavo anche valutando. Oggi ho deciso di candidarmi, ho fatto una serie di incontri con alcune forze politiche, ne devo chiudere ancora alcune, ma nell'arco di qualche settimana scioglierò questa riserva, che deve essere una scelta che va verso chi appoggia i principi base per una Verona protagonista, perciò ovviamente viabilità, il traforo delle Torricelle, ma anche progetti innovativi, perché Verona merita molto di più di quello che ha.
6: È entrato in servizio da pochi giorni il nuovo direttore dei Musei Civici di Verona, Lorenzo Balbi. Tra le prime sfide, il 2027, anno importante per il sistema museale cittadino, con la restituzione di una parte dell'arsenale. Il servizio è di Valentina Burati.
10: Arrivata a Bologna, dove ha diretto il Museo d'Arte Moderna Mambo e l'Area Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Civici. 44 anni, torinese, presidente dell'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, Lorenzo Balbi è entrato in servizio come nuovo direttore dei Musei Cittadini. Un sistema variegato che spazia dall'arte romana alle collezioni di storia naturale. Arena, Casa di Giulietta, Castelvecchio, Lapidario Maffeiano, Museo Archeologico al Teatro Romano, Gamma Chilleforti, Museo degli Affreschi e Museo Civico di Storia Naturale. Non arriva con una cartella di progetti pronti, Balbi, ma con l'intenzione di creare a Verona un centro di produzione di idee.
11: Pensare all'istituzione museale, pensare alla rete museale come un ente di produzione di contenuti, di produzione di complessità. Quindi non è fermarsi al pensare al museo come monumento, ma pensare al museo come un interlocutore attivo, come un organismo vivente.
10: Con il direttore si lavorerà a nuovi progetti in spazi museali sempre più ampi. Il 2027 sarà l'anno dell'arsenale.
6: È tutto, adesso il traffico e le previsioni del tempo.
12: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
13: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
12: Ancora no, manca l'illuminazione.
13: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
12: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
13: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
14: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Radio Verona. Viabilità.
6: È decisamente scorrevole il traffico sull'intera rete viaria di nostra copertura in Veneto. Ricordiamo solo che per quanto riguarda la viabilità ordinaria. Al momento troviamo qualche rallentamento sulla via centro verso Verona. È tutto, guidate con prudenza, infatti. Buon viaggio.
17: Meteo.
6: Al momento la situazione è questa, si vede l'alta pressione insistere sulla nostra regione a garanzia di tempo soleggiato e stabile ovunque, anche a Verona sarà così, temperatura massima fino a 34 gradi, minima 22, resiste anche l'allerta meteo per afa, mentre sui litorali e in parte sul lago di Garda avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Più ci avviciniamo alle prealpi, più avremo qualche addensamento serale.
17: Radio Verona Flashback.

0: know you wanna make.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, tempo reale.
1: Musica, sport, informazioni, intrattenimenti. Radio Verona.

0: Empire of the Sun, questo è il titolo della canzone di Danny Ocean assieme a Diego su Radio Verona. Buongiorno, sono le 7:16 minuti di questo sabato 5 settembre. Buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori, alle amiche e agli amici di Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e vi accompagnerò fino alle 9. Come sempre potete partecipare anche voi, messaggi scritti e vocali al nostro WhatsApp 335 60 11 610. Partiamo dall'Ucraina, perché Donald Trump prova a riaprire la strada del negoziato. Il presidente americano manda Steve Witkoff e Jared Kushner prima a Mosca, poi a Kiev, con quella che definisce una proposta concreta per mettere fine alla guerra. Trump dice di conoscere bene Putin e assicura che il presidente russo non intende attaccare la NATO. Ma mentre riparte la diplomazia, continua la guerra. Un drone russo ha colpito a Kiev, la sede dei servizi di sicurezza ucraini, e Zelensky promette una risposta. In Italia, Giorgia Meloni celebra a Bari un primato. Il suo è diventato il governo più longevo della storia repubblicana, superando il secondo governo Berlusconi. La Presidente del Consiglio rivendica la stabilità raggiunta e dice: non ho mollato e non intendo farlo adesso. Ma sullo sfondo è già cominciata la lunga corsa verso le elezioni e l'ipotesi di anticipare il voto alla primavera del 2027, accorpando alle amministrative. Questa ipotesi, appunto, dicevamo, divide la maggioranza. Le politiche ed economia si incontrano a Cernobbio. Al forum Ambrosetti, Sergio Mattarella chiede di rafforzare l'Europa di fronte ad un ordine internazionale nel quale torna a prevalere la forza, e richiama anche il mondo delle imprese alle proprie responsabilità. Oggi, tra gli appuntamenti, c'è anche il debutto al forum di Roberto Vannacci, atteso ad un confronto con Mario Monti. Uno sguardo allo sport: il Como è almeno per una notte da solo in testa alla Serie A dopo il 4-1 di ieri sul campo del Genoa. Oggi tocca alle grandi: Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. E veniamo a Verona e al Veneto. È stato un cinghiale a provocare il grave incidente di ieri mattina in via Ponte Florio. Le telecamere hanno ripreso ben 3 animali attraversare improvvisamente la strada, e uno di questi ha fatto appunto cadere il ciclista di 55 anni finito in ospedale in codice rosso. Il comune chiede ora agli enti competenti interventi urgenti di cattura e abbattimento. Preoccupano poi le rette delle case di riposo: dal prossimo gennaio potrebbero crescere di almeno 5 euro al giorno, circa 150 euro al mese. A lanciare l'allarme è URIPA, l'associazione appunto delle case di riposo, per le 351 strutture venete che ospitano circa 33.000 anziani, e chiede alla regione risorse aggiuntive per evitare che i maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma al momento non c'è stata ancora risposta. E infine il lavoro: secondo un rapporto della CISL Veneto, i giovani veronesi guadagnano mediamente meno dei loro coetanei di altre province venete, e il divario diventa ancora più evidente guardando la Lombardia e l'Emilia Romagna. Non è soltanto una questione di stipendio, sono inferiori anche le prospettive di carriera. Questo è dunque il quadro con cui comincia sabato 5 settembre. Tra poco allarghiamo lo sguardo, capiremo cosa c'è dietro queste notizie e quali altre storie meritano attenzione. Prima però, come ogni mattina, mettiamo in ordine titoli, analisi e commenti dei giornali. Comincia la nostra rassegna stampa ragionata.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

fisica di Ermal Meta alle 7:24 minuti 49 secondi di questo sabato 5 settembre. Andiamo subito sulla prima pagina del giornale L'Arena. Il taglio alto è dedicato a questo allarme dell'Uripa in merito all'aumento dei costi e di conseguenza delle rette delle case di riposo. Allerta case di riposo, rischio stangata da 150 euro al mese. Gli istituti chiedono aiuti, la regione valutiamo. Intanto per gli under 30 gli stipendi sono più bassi della Lombardia, per i giovani veronesi, così a pagina 10 del giornale L'Arena. E sui bacini idrici c'è una inchiesta che fa il giornale L'Arena raccontando tutti i progetti degli invasi quale antidoto alla siccità. Elisabetta Dallicani a pagina 24 dell'Arena. Il centro pagina è invece dedicato all'inchiesta della procura sugli appartenenti alle forze dell'ordine che hanno aderito al partito di Vannacci e coinvolgono anche il veronese. Militari con Vannacci, caso nel veronese, le indagini sulle adesioni a Futuro Nazionale. L'indagato in questo caso è Anton Sergio Belfiori, ufficiale dell'aeronautica di stanza a Villa Franca. E andiamo di spalla sull'Arena. Bus in via 20 settembre, la metà sarà deviata, navette dalla Genovese, il nuovo orario ATV scatta da giovedì. Ecco tutte le novità che vengono raccontate da Ilaria Noro alle pagine 14 e 15. La cronaca ci porta a parlare di sicurezza legata all'invasione sulla strada di animali selvatici. Lo schianto in bicicletta contro un cinghiale è grave, un uomo ricoverato a Borgo Trento. L'incidente ieri mattina a Ponte Florio, di cui vi abbiamo già dato conto. Ovviamente ora il comune chiede alla regione e agli enti preposti l'abbattimento di queste specie. E allora, per quel che riguarda invece altre notizie, il pallone in rosa, quattro donne presidente, il calcio scaligero a guida femminile viene presentato da Sandro Benedetti a pagina 40, mentre invece si prepara l'evento Rana con Bolle a On Dance a Milano, la festa della danza. E l'addio poi a Scarato, illustratore e pittore ambientalista, l'artista veronese appunto scomparso ieri. Questi i titoli principali che troviamo sull'Arena questa mattina, ma tra poco vi porto a spasso per la nostra bellissima regione a vedere che cosa c'è anche nelle altre località e sugli

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Meloni celebra Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. La Premier difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contromanifestazione in piazza, polemica ma pacifica. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Putin non ha intenzione di attaccare la NATO, assicura il presidente americano. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Pokland, scampato al raid. La cronaca. Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto annegato ieri sera nel lago grande di Avigliana, nel Torinese, poco prima delle 19. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo. In corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. In chiusura lo sport, il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Decisamente scorrevole il traffico sull'intera rete viaria di nostra copertura in tutto il Veneto.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona.

News con Compliance, le 7:41 minuti, 20 secondi su Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, su tutti i quotidiani del Veneto, a partire dall'Arena e su tutti gli altri, si parla molto degli stipendi dei giovani nella nostra regione, anche provincia per provincia. Anche sul Corriere del Veneto, stipendi dei giovani, la crescita è lenta. È uno studio CISL che vede un 25enne dopo i 20 anni di lavoro in Veneto perdere 6.000 euro l'anno rispetto ad un pari età lombardo. Il lavoro per il sindacato del territorio, il territorio ha perso attrattività. Immaginate un laureato che si guarda intorno. La discussione riguarda il modello di crescita produttivo e la cultura. Insomma, siamo una regione che innova poco, una regione che crede poco nelle giovani generazioni, anche perché insomma il fatto che le possibilità di carriera per un veneto siano minori rispetto, per un giovane veneto siano minori rispetto a quelle di altri, dei giovani residenti in altre regioni, fa pensare. Comunque, scrive Federico Nicoletti questa mattina sul Corriere del Veneto: un 25enne che inizi a lavorare in Veneto, 20 anni dopo rischia di trovarsi in tasca uno stipendio più magro del 17%, equivalenti a 5.815 euro in meno l'anno, rispetto a chi quel percorso lo farà in Lombardia, e di oltre il 5%, pari a 734 euro rispetto all'Emilia Romagna. E andiamo anche sul giornale di Vicenza, anche qui si fanno i conti nel vicentino. A Vicenza però gli stipendi sono più alti, ci fa sapere il giornale di Vicenza. Il Mattino di Padova scrive invece: stipendi ai giovani sotto la media. Mattino di Padova, ma anche Nuova Venezia, Tribuna di Treviso, e scrivono appunto: salari bassi e carriere bloccate. In Veneto la situazione è peggiore che nelle altre regioni più avanzate. L'allarme CISL: per evitare la fuga e attirare competenze servono servizi, welfare e potere d'acquisto.

l'autonomia passerà anche a Roma. E sul fine vita, dice, l'incontro con Cristina Geller, la sorella appunto dell'uomo che poi ha scelto questa strada, è stato per me molto illuminante.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: nostra, solo nostra, bossa nostra, nostra o nostra, su Radio Verona alle 7.52 minuti, 40 secondi, velocemente gli altri titoli che troviamo sui quotidiani questa mattina. Allora, sul Corriere del Veneto c'è anche questa notizia che parla di Electrolux, che vuole licenziare anche 180 impiegati, oltre 400 esuberi in Veneto. Siamo a Susegana, in provincia di Treviso. Giovedì si era capita subito l'aria che tirava e ieri dalle intenzioni di Electrolux si è avuta una conferma che più netta non si può. A Susegana, la fabbrica più grande in Italia, la doccia fredda è condensata nel numero di impiegati in esubero. 180 su 360, la metà, a cui si aggiungono 240 operai, dato questo lievemente ridimensionato rispetto ai 310 della prima ora. Quindi sostanzialmente ecco perché si arriva a questo quota totale di oltre 400 esuberi nella nostra regione. Il giornale di Vicenza ci parla di Vicenza Oro, che ieri ha aperto i battenti. Ha fatto un certo effetto il disvelamento ieri in fiera del nuovo fiore all'occhiello di Vicenza. Il cuore di Vicenza Oro batte più forte nel nuovo padiglione della fiera, l'inaugurazione del Salone Internazionale dell'Oreficeria. Andiamo su Mattino di Padova. Come dicevo, appunto, i quotidiani NEM condividono questa notizia degli stipendi ai giovani sotto la media, ma poi si differenziano provincia per provincia. Anche i quotidiani NEM pubblicano un'intervista ad Alberto Stefani. Autonomia possibile entro la fine della legislatura, il governo rispetterà il patto, punta su questo in particolare l'intervista, mentre sul Corriere del Veneto, come vi dicevo, non si parla solo di questo nell'intervista a Stefani, ma anche della legge appena votata sul fine vita, con Stefani che dice: ho ascoltato la mia coscienza, e l'incontro appunto con Cristina Geller è stato un incontro per me significativo. Sulla Nuova Venezia invece non ci sono particolari notizie rispetto a quella centrale che viene data relativa agli affitti brevi. Invece, se andiamo sulla Tribuna di Treviso, qui c'è tutta la vicenda delle famose spie all'ospedale, all'ULS della Marca Trevigiana. L'ULS è stata assolta. Gli investigatori privati ingaggiati per monitorare i dipendenti, la regione considera chiuso il caso. Per il direttore della sanità veneta Ruscitti, i controlli erano mirati e giustificati da fondati sospetti. E, tra l'altro, sulla Tribuna di Treviso si pubblica un elenco di regione, cioè più che per regione, provincia per provincia, dove la tazzina di caffè al bar costa di più. La tazzina di caffè a costo variabile, ecco quanto si paga nelle città venete. Però è vero che insomma il caffè costa davvero poco al bar, e se un bar dovesse vivere soltanto di caffè a 1,10 euro, 1,20 euro, chiuderebbe molto presto i battenti. È vero che la tazzina di caffè in realtà dovrebbe costare più di quell'euro e 20 significativo, ma comunque adesso non vorrei aprire una polemica. Scriveteci 335 60 11 610. Arrivano tra pochissimo le ultime news locali con lo sport e Alessandro De Pietro.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Repito, favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. È stato un cinghiale a provocare il grave incidente di ieri mattina in via Ponte Florio a Verona. Lo hanno chiarito le immagini della videosorveglianza. L'animale, insieme ad altri due esemplari, ha attraversato improvvisamente la strada facendo cadere un ciclista di 55 anni ricoverato in codice rosso. Il comune chiederà a regione, provincia e autorità competenti interventi urgenti di cattura e abbattimento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 5 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Accertamenti della Procura Militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate in futuro nazionale il partito di Roberto Vannacci. Tra i nomi contenuti nell'esposto figurerebbe quello di Anton Sergio Belfiori, ufficiale dell'aeronautica in servizio a Villafranca e segretario nazionale del sindacato aeronautica militare. Belfiori si difende: ho sempre partecipato da libero cittadino fuori dal servizio e senza coinvolgere il sindacato. Sul caso interviene anche l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa Vincenzo Camporini. Un militare, sostiene, deve essere e apparire al di sopra delle parti. Separatamente alla procura ordinaria è stato presentato anche un esposto che ipotizza nei confronti di Vannacci e altri dirigenti del partito la ricostituzione del partito fascista e la violazione della legge Scelba. Dal prossimo gennaio le rette delle case di riposo venete potrebbero aumentare di almeno 5 euro al giorno, 150 euro al mese. L'allarme di Uripa riguarda 351 strutture e circa 33.000 anziani. I gestori chiedono alla regione 100 milioni per evitare che i maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma dal vertice di Mestre non sono arrivati nuovi sostegni economici e l'assessore regionale al bilancio Giacinti avverte che è impossibile coprire l'intera cifra richiesta. Con l'inizio delle scuole cambia anche il trasporto pubblico veronese. Da giovedì entrerà in vigore l'orario invernale degli autobus di città e provincia. Tra le novità, il collegamento gratuito tra la Genovesa e il centro di Verona. Nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari e il direttore generale di ATV Massimo Bettarello.
5: 4.000 corse, 150.000 passeggeri ogni giorno, 60.000 abbonati, di cui ben 45.000 sono studenti. ATV è pronta a ripartire con l'orario invernale di autobus urbani ed extraurbani, in vigore con la riapertura delle scuole. Invariate le tariffe, nonostante gli aumenti del costo dei carburanti. L'azienda chiede pazienza per le prime settimane, quando gli orari scolastici non sono ancora definitivi, ma confida in meno caos rispetto al passato, grazie al sistema ormai stabile dei 5 giorni di lezione. Invita a preferire il rinnovo online degli abbonamenti. La grande novità è invece il via, sempre dal 10 settembre, delle linee urbane 51 e 61 lungo la corsia preferenziale destinata in futuro al filobus. La corsa sarà gratuita per chi lascia l'auto al parcheggio della Genovesa, anch'esso gratis e fino in centro città.
6: Dobbiamo cominciare appunto anche a comunicare e anche a far provare a cittadini e cittadine una nuova modalità di spostamento che non magari per il 100% dell'utenza, ma per particolari tipi di utenza può essere estremamente vantaggioso, molto economico, accessibile e soprattutto sicuro e veloce.
7: Questo significa per tutti coloro che arrivano soprattutto dalla parte sud della provincia o anche dalla tangenziale, che vogliono comodamente mettere giù l'auto, prendere il mezzo, veloce, avranno questa agevolazione che è sostanziale, perché potrebbe anche consentire risparmi nell'ordine di 15-20 minuti di tempo del tragitto e di azzerare i costi di parcheggi e quant'altro.
3: Stipendi più bassi e minori prospettive di carriera per i giovani veronesi. Secondo un rapporto della CISL Veneto presentato ieri, tra i 25 e i 29 anni la retribuzione media nel veronese è di circa 19.600 euro l'anno, meno della media regionale, e il divario aumenta rispetto a Lombardia ed Emilia Romagna. Per la CISL servono politiche sul lavoro, casa, trasporti e welfare per trattenere i giovani. Piazza San Zeno blindata ieri mattina per la presenza di Mike Pompeo. Numerosi mezzi della sicurezza dei carabinieri hanno presidiato la zona. L'ex segretario di Stato americano della prima amministrazione Trump ed ex direttore CIA si trova in questi giorni in Veneto. È morto ieri a 84 anni Giorgio Scarato, pittore, illustratore veronese dalla lunga carriera internazionale. Nato a San Bonifacio e legato a Colonia Veneta, aveva lavorato anche per Mondadori e Walt Disney. Amico di Milo Manara, Scarato è stato tra i protagonisti di una stagione importante del disegno italiano. È entrato in servizio da pochi giorni il nuovo direttore dei Musei Civici di Verona, Lorenzo Balbi. Tra le prime sfide, il 2027, anno importante per il sistema museale cittadino, con la restituzione di una parte dell'arsenale. Il servizio è di Valentina Burati.
8: Arrivata a Bologna, dove ha diretto il Museo d'Arte Moderna Mambo e l'area Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Civici. 44 anni, torinese, presidente dell'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, Lorenzo Balbi è entrato in servizio come nuovo direttore dei Musei Cittadini. Un sistema variegato che spazia dall'arte romana alle collezioni di storia naturale. Arena, Casa di Giulietta, Castelvecchio, Lapidario Maffeiano, Museo Archeologico al Teatro Romano, Gamma Chilleforti, Museo degli Affreschi e Museo Civico di Storia Naturale. Non arriva con una cartella di progetti pronti, Balbi, ma con l'intenzione di creare a Verona un centro di produzione e di idee.
9: Pensare all'istituzione museale, pensare alla rete museale come un ente di produzione di contenuti, di produzione di complessità, quindi non è fermarsi al pensare al museo come monumento, ma pensare al museo come un interlocutore attivo, come un organismo vivente.
8: Con il direttore si lavorerà a nuovi progetti in spazi museali sempre più ampi. Il 2027 sarà l'anno dell'arsenale.
3: E adesso le ultime di sport e calcio con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
10: Buongiorno Luca, nessun reintegro nella rosa principale del Verona per Thomas Suslov, perché nella lista principale Suslov c'era già in partenza, al di là dell'ultimo giorno di mercato, quello di ieri in Turchia, silenzioso il Kasim Pasa, che si era inizialmente interessato a Suslov con un'offerta però a ribasso, certamente molto lontana dalle pretese del Verona. Già in partenza l'Hellas aveva escluso Frese, benché infortunato, quindi tutto secondo logica con Suslov nella lista dei 18 over, al di là di quelle che sarebbero state poi le trattative ieri in un ultimo giorno di mercato assolutamente silente fra Turchia e Verona. Per l'Hellas intanto la vigilia della partita con l'Arezzo si gioca domani alle 17.15 con la diretta su Radio Verona dalle 16.45. Verona con il dubbio legato alle condizioni di Davidovic e di Solsager, niente di particolarmente preoccupante, ma con il punto di domanda che resterà fino a domani. Per il resto l'imbarazzo della scelta per Baroni, che rispetto al Cagliari, rispetto alla partita vinta di Coppa Italia giovedì sera, riproporrà Mulattieri da centravanti, con Sezonienko che partirà dalla panchina al primo minuto, dovrebbe giocare anche Compagnon. Dubbio fra Compagnon e Livramento, così come per Sarra, che dovrebbe restare comunque sulla zona di sinistra. Trequartista rimarrà Rui con una mediana, con l'imbarazzo della scelta fra Giannoni e lo stesso Castanos e Le Borgni, favoriti Castanos e Le Borgni, rispetto ad una difesa che dovrebbe riproporre ancora Edmundson con Kolarc, con Bradaric che tornerà sulla fascia sinistra, con Zappa che invece andrà a destra. Domani gioca anche la Primavera, l'Olivieri, due passi dal Bentegodi, ore 15 il fischio d'inizio, avversario sarà il Monza, ed è tutto per lo sport.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maia Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Radio Verona. Meteo.
3: Effetto dell'alta pressione, a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma comunque resiste l'allerta meteo per AFA. 34 gradi la massima che sarà raggiunta, cieli sereni o poco nuvolosi anche sui litorali e sul lago di Garda. Più ci avviciniamo alle prealpi, più avremo la possibilità poi di qualche addensamento serale.
2: Radio Verona flashback.

0: Verona, tempo reale.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore vivrete una fase di luna di miele intellettuale dove la scoperta dei pensieri dell'altro sarà prioritaria. Vi ritroverete a parlare di filosofia o di futuro fino all'alba. Toro, una proposta di acquisto di gruppo vi farà riflettere sul valore della condivisione rispetto al possesso esclusivo. Valuterete seriamente di unirvi a un progetto collettivo per ridurre gli sprechi. Gemelli, sarete attratti da un genere cinematografico letterario che avete sempre snobbato apertamente. La scoperta di questo nuovo mondo vi aprirà orizzonti creativi che non sospettavate di avere. Cancro, sentirete il desiderio di sfidare la vostra timidezza iscrivendovi a un corso di teatro o di dizione. Mettervi alla prova davanti a un pubblico, anche piccolo, trasformerà la vostra autostima. Leone, in amore sceglierete la via della semplicità, preferendo una passeggiata silenziosa a una cena di lusso. Questa autenticità sarà molto apprezzata da chi vi sta accanto. Vergine, un piccolo guadagno extra derivante da un'attività che consideravate solo un passatempo e vi farà riflettere. Potrebbe essere il momento di dare più spazio professionale a questa vostra passione. Bilancia, sarete chiamati a fare da arbitro a una contesa tra due familiari molto testardi. La vostra capacità di non prendere parti vi permetterà di trovare una soluzione che salvi la faccia a entrambi. Scorpione, vi sentirete spinti a fare una donazione anonima o a sostenere una causa che vi sta a cuore. Questo gesto segreto vi regalerà una soddisfazione interiore molto più profonda di qualsiasi elogio. Sagittario, in amore vivrete un momento di forte indipendenza sentendo il bisogno di fare un'esperienza da soli. Il partner capirà la vostra esigenza. Capricorno, un oggetto tecnologico che non usavate da tempo si rivelerà improvvisamente utile per un nuovo progetto. La vostra tendenza a non buttare nulla oggi verrà premiata dalla logica del riciclo. Acquario, sarete affascinati da un tema legato all'ecologia urbana, cercando modi per migliorare l'impatto del vostro stile di vita. Inizierete piccoli cambiamenti che influenzeranno anche i vostri amici. Pesci, una critica ricevuta in passato vi tornerà in mente, ma stavolta riuscirete a vederla con distacco e ironia. Vi renderete conto di quanta strada avete fatto e di quanto siate diventati solidi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: Water cantava Ronan Keating nel 2000, beh, se lo dice lui ci crediamo. Sono le 8, 21 minuti, 25 secondi di questo sabato 5 settembre, questa è la seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Prima, nella precedente sezione di questo nostro appuntamento, avevo detto che sulla Nuova Venezia non c'erano articoli specifici relativi alla provincia di Venezia. In questo caso invece c'è, perché mi era proprio sfuggito il capoluogo, ma mi riallaccio ad una notizia che non è solo nazionale ma è anche europea. Sugli affitti brevi, l'Unione Europea cambia le regole. La stretta europea per le città sotto stress abitativo, come Venezia, infatti, i comuni potrebbero limitare l'accesso al mercato se l'alloggio dato in locazione non è la residenza principale del proprietario. E viene proprio dettagliato questo aspetto, cioè ci sarà un unico criterio europeo a definire le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. Tra l'altro sarà interessante capire se anche Verona potrà rientrare in questo protocollo. E questo è il cuore del regolamento che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Tra le altre cose, per comuni come Venezia sono previste misure che limitano l'accesso o la fornitura di servizi di locazione a breve termine, quindi turistici, di alloggi e in immobili residenziali. In particolare, le autorità possono limitare l'accesso al mercato o la prestazione del servizio turistico quando l'alloggio affittato non è la residenza principale del proprietario. Insomma, te li devi tenere in casa i turisti se vuoi fare un B&B a certe condizioni, in determinate situazioni di stress, di sovraffollamento, overtourism, non so come lo vogliamo chiamare. Quindi diciamo che tutto sarà normato a livello europeo. La stessa cosa la troviamo sul Sole 24 Ore: affitti brevi in arrivo, limiti europei, pronto il regolamento UE che sarà presentato la prossima settimana. I sindaci potranno fissare le zone in cui scatta il divieto assoluto, limiti alla cessione di immobili non dedicati alla destinazione residenziale. Cioè, tra l'altro, non potranno nemmeno essere venduti per farne un B&B. Cioè, se io ho un immobile a uso residenziale, non è che lo posso vendere a un privato perché ci faccio un B&B. Questo se dovesse scattare questo protocollo. Andiamo alle altre notizie, perché ovviamente tutti i quotidiani questa mattina si occupano del record, chiamiamolo così, della longevità del governo Meloni. Meloni record senza riforme, la premier a Bari festeggia con un comizio i 4 anni del governo più longevo. Non ho mollato e mai mollerò. Tutti i problemi vengono addossati agli esecutivi precedenti nel discorso di Meloni. Silenzio su Casabianca e Ucraina, quindi sulla, diciamo, geopolitica in questo caso. L'opposizione invece contesta: stiamo peggio di prima. E dov'è finito il Corriere? Aspetta un secondo, eccolo qua. Allora, anche il Corriere, una riforma anti-ribaltoni. Meloni appunto lo presenta in occasione del suo discorso di Bari, dove celebra la sua longevità. Non mollerò mai, l'annuncio sul caro benzina, daremo aiuti a chi ha bisogno, quindi venendo incontro a quello che ha dichiarato l'Europa, cioè non più aiuti a pioggia ma soltanto alle categorie più fragili. Meloni, nuova legge elettorale per dare stabilità, la sfida alle opposizioni. Tra l'altro non c'è accordo, credo, nemmeno in maggioranza. Ah no, l'accordo in maggioranza non c'è invece sulla data, non c'è su quello. Poi la stampa: Meloni da Bari lancia 3 sfide, la premier attacca la sinistra, provoca Vannacci e scommette su se stessa. Non mollerò mai, dice, ma sulla data delle urne non c'è intesa con gli alleati. Eccolo qua, l'opposizione accusa, è pura propaganda. Discorso per il record longevità del governo, e questo discorso apre la lunga corsa al voto, quindi insomma si apre di fatto la campagna elettorale. Temi trattati da Meloni solo sull'Italia, ignorata completamente la politica estera. Questa è la critica sommessa che insomma la stampa fa, ma anche Repubblica abbiamo visto. Su Libero, musica ben diversa. Meloni bis, non mi arrendo, non mi accontento. Giorgia apre la campagna elettorale, però vi segnalo su Libero questa notizia che soltanto questo quotidiano dà, ma secondo me andava data in ogni caso, secondo me anche dagli altri, perché bisogna guardare in faccia la realtà. L'ultima barbarie, i migranti a Ceuta uccidono per gioco un cucciolo di delfino. Allora io sono andato a verificare se la notizia è vera. Allora, non si vede nel filmato il momento esatto in cui, secondo la denuncia di alcune associazioni ambientaliste, qualcuno avrebbe dato una bastonata ad un delfino che era a riva, confuso, per poi sollevarlo. Non si sa se sia la stessa persona o un altro, perché non c'è il momento del filmato, quello che riprende quella cosa lì al momento, ma c'è soltanto il momento del filmato in cui c'è qualcuno che solleva trionfante, come se fosse un trofeo, questo povero cucciolo di delfino oramai già morto, con una folla, diciamo, di accoliti festanti. Siamo a Ceuta, parliamo dei migranti, non di tutti ovviamente, sarebbe una generalizzazione sbagliata, però parliamo insomma di alcuni migranti che hanno fatto questa, che hanno compiuto questa barbarie. E allora si torna a parlare del tema della legalità, del rispetto delle regole di un paese civile, se ne vieni in qualche modo accolto e ospitato, va bene? Allora, 8:30 arrivano le ultime news Italia Mondo, e subito dopo parleremo, sì, allargheremo noi il discorso alla geopolitica, parleremo di questa escalation tra Ucraina e Russia, lo faremo con un testimone con uno sguardo particolare sul tema.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fisco d'inizio alle 17:15 per partita dalle 16:45 in diretta su Radio Verona.
9: In collaborazione con...
4: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecno Contact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
9: Radio Verona Notizie.
10: Buongiorno dalla redazione. Alla festa di Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni rivendica la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La premier ha sottolineato di aver affrontato momenti difficili senza però arrendersi, quindi evidenziato che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura come Putin non abbia intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini con un drone russo che colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. Lorena aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata questa mattina nella zona di Rieti. Il sisma sarebbe stato rilevato in particolare ad Accumoli, a una profondità di 9 km. Non si segnalano danni rilevanti. Calcio, la terza giornata di Serie A si apre con largo successo per 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Avanti i rossoblu, ripresi però subito da Baturina, per la squadra di Fabregas dilaga con Nico Paz e la doppietta di Diao. Esordio per Ken nella ripresa. È tutto, a più tardi.
11: Meteo.
0: Effetto dell'alta pressione anche a Verona, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperatura massima fino a 34 gradi, ancora allerta meteo per AFA. Cieli sereni o poco nuvolosi anche sui litorali e sul lago di Garda. Più ci si avvicina alle Prealpi, più aumenta la possibilità di qualche addensamento, ma soltanto in serata.
11: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: dolce.
1: Radio Verona.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Cheratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Verona.
8: Radio Verona tempo reale.
9: Sono le 8:37 minuti e 38 secondi di questo sabato 5 settembre a tempo reale. Questa mattina il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Parliamo di una iniziativa messa in atto da 130 italiani, 7 dei quali veronesi, che sono arrivati a Odessa con il Movimento Europeo di Azione Non Violenta per la 20ª missione in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Volontariato accanto alla popolazione, incontri con la società civile e una proposta politica rivolta all'Europa, e cioè creare dei corpi civili di pace europei, professionisti formati per intervenire nelle aree di crisi, nella mediazione, nella tutela dei diritti e nella ricostruzione. Ne parliamo questa mattina a tempo reale con Davide Coltri, portavoce veronese del Movimento Europeo di Azione Non Violenta, appena rientrato dalla missione di Odessa. Davide, buongiorno e benvenuto.
10: Buongiorno, buongiorno, grazie.
9: Allora Davide, voi siete andati a Odessa per parlare di pace, vi siete trovati per 6 ore sotto un bombardamento. Che cosa avete visto e soprattutto che cosa avete capito vivendo per qualche giorno la quotidianità degli ucraini che da anni convivono con missili, droni e sirene?
10: Sì, noi siamo stati a Odessa per 3 giorni, dal 25 al 28 agosto, e come parte di questa missione del MEAN, del Movimento Europeo di Azione Non Violenta, che vuole appunto portare avanti un tentativo di un ruolo della società civile e delle persone comuni nella prevenzione, gestione e riparazione dei conflitti. E ci siamo trovati appunto nella seconda notte sotto un bombardamento continuo da parte della Russia. Sono stati lanciati più di 250 droni e non si sa bene quanti missili contro la città, quindi ci siamo dovuti riparare, nel mio caso, sotto una cattedrale che era considerata un punto abbastanza sicuro. E anche solo questa esperienza, al di là di tutte le esperienze poi di volontariato, di supporto, di dialogo che abbiamo avuto con la popolazione ucraina, ci ha portato a capire anche una parte importante di come gli ucraini vivono questo conflitto, almeno nella città di Odessa.
9: Sì, perché se poi moltiplichiamo questo continuo bombardamento, questo continuo stress per mesi e mesi e mesi, chiaramente l'effetto anche sul sistema nervoso della popolazione deve essere atroce.
10: Esatto, sicuramente questo, però c'è anche una situazione come di preparazione e di assuefazione. Le dico in particolare che in questo rifugio eravamo quasi solo italiani, cioè gli ucraini non scendevano neanche.
9: Ormai sono abituati, insomma.
10: Ormai sono talmente abituati e riescono anche a capire quando e dove i droni andranno a colpire, e hanno probabilmente anche fiducia nella contraerea, nell'abbattimento. Ovvio che questo non vuol dire che le cose siano tranquille, anzi forse addirittura più preoccupante, perché poi come vediamo le stragi avvengono lo stesso, eccetera. Però c'è un tentativo, forse anche umanamente necessario, di andare avanti con la normalità.
9: Ecco. Davide Coltri, voi proponete dei corpi civili di pace europei, ma concretamente che cosa dovrebbero fare questi corpi civili di pace? In che cosa consisterebbe questo tipo di progetto?
10: Questo è un progetto che è nato da un'iniziativa di Alexander Langer, che era un europarlamentare che si era speso moltissimo per la risoluzione e la gestione del conflitto in Jugoslavia negli anni 90.
9: Sì.
10: Il tentativo sarebbe quello di affiancare al ruolo della politica e al ruolo eventualmente anche militare un ruolo della società civile. Nello specifico si tratterebbe di formare persone comuni al dialogo interetnico, al dialogo con le parti, per prevenire conflitti, tensioni tra popolazioni diverse. Ovviamente questa cosa in un conflitto di invasione come quello che è in Ucraina è più difficile da fare, però nonostante questo noi pensiamo che una presenza civile al fianco della popolazione ucraina sia molto importante, e lo abbiamo visto anche durante la nostra presenza in città, perché noi spesso ci spostavamo in questo grande gruppo di 130 persone, venivamo avvicinati dagli ucraini, venivamo coinvolti nelle loro cose, noi coinvolgevamo loro nella nostra, per esempio abbiamo fatto una piccola marcia fino alla scalinata Potionkin. Ed era evidente questa gioia, questa curiosità nei nostri confronti. Poi le dico, nello specifico sarebbe appunto anche un tentativo con la presenza stessa, con la presenza di persone, di creare anche un deterrente agli attacchi. Ovvio che 130 persone forse non sono sufficienti per fermare un attacco così aggressivo come quello della Russia, però se fossimo in 1000, in 2000, in 10.000 europei pacifici che entrano in Ucraina e si pongono coi loro corpi a difesa di un luogo, forse questo funzionerebbe da deterrente.
9: Senta, e comunque lei dice comunque questi corpi civili di pace, diciamo, dovrebbero insomma stare insomma accanto, cioè, anche le forze militari, nel senso che ne verrebbero anche in qualche modo tutelati, mi pare di capire, cioè non sarebbero diciamo lasciati abbandonati a loro stessi. Mi sembra di capire che ci sarebbe una sorta di complementarietà in questo tipo di azione.
10: Allora, poi la modalità potrebbe essere definita, ovvio che si tratta di capire quale tipo di forza militare, però al di là della complementarietà noi pensiamo che ci sia anche proprio una forza in sé della popolazione civile nell'essere presente.
9: Ecco, senta Davide Coltri, però io le chiedo questo, no? Perché non abbiamo soltanto la guerra convenzionale in Ucraina, ma c'è quella che viene definita sostanzialmente la guerra ibrida, composta da cyberattacchi, sabotaggi, disinformazione, tentativi di interferire anche nelle elezioni, nei processi democratici, con il finanziamento di movimenti, partiti di estrema destra che cerchino di spaccare dall'interno l'Europa. Ecco, dove può agire uno strumento civile non armato in una situazione di questo tipo?

0: significato più nobile.
1: Ecco, se Davide Colte, poi le chiedo anche un'altra cosa, la incalzo un po' perché chiaramente abbiamo anche i tempi, certo, un po' stretti, perché proprio in queste ore, anche per stare sul pezzo, Trump manda Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per fermare la guerra e assicura che Putin non attaccherà i paesi NATO. Intanto però continuano gli attacchi, resta altissima la tensione tra Russia ed Europa. Lei si fida intanto di queste rassicurazioni da parte di Donald Trump? Quale dovrebbe essere secondo voi il ruolo dell'Europa se davvero si aprisse finalmente uno spazio negoziale?
0: Ma allora, non sono un esperto di questi temi, però mi sembra di poter...
1: Io glielo devo chiedere.
0: Certo. Sì, sì, no, certo, certo. No, ma mi sembra insomma che anche sulla base di quello che è successo negli ultimi 2 anni e mezzo, da quando Trump, negli ultimi quasi 2 anni, da quando Trump si è insediato, e delle parole di Trump non è che ci si possa fidare molto. Mi sembra che il suo orizzonte sia sempre molto ristretto dal punto di vista temporale, e quindi dice una cosa, il giorno dopo si contraddice, insomma lo vediamo continuamente, l'abbiamo visto in Iran, lo vediamo in Russia, e se si trova come controparte Putin, che tendenzialmente fa della menzogna un po' una tattica di guerra e di politica estera, nonché di politica interna, non credo che ci sia molto da fidarsi. Io credo che in un contesto del genere l'Europa debba fare delle scelte che probabilmente per lungo tempo ha rimandato, in quanto era un po' rassicurata
1: cominciamo a perdere
0: un altro passo, ecco.
1: Sì. Ecco. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, abbiamo parlato con Davide Coltri, che è il portavoce veronese del MEAN, il movimento di azione non violenta europeo, che c'è anche poi un referente nazionale, eccetera. Abbiamo parlato di questa iniziativa che si è svolta a Odessa a fine agosto, la proposta appunto quella di creare dei corpi di pace europei, appunto nelle zone di conflitto, per aiutare anche la popolazione civile e le popolazioni a ritrovare insomma un incontro, una sorta di unità. Grazie Davide Coltri di essere stato con noi, gli auguriamo una buona giornata e buon weekend.
0: Anche a voi, grazie, buona giornata.
2: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Per molti si comincia a riprendere la scansione del weekend, che si differenzia dalla settimana, ancora in queste giornate estive o di fine estate, per fughe al mare oppure sul lago o in montagna. Allora ne parliamo come tutte le mattine con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni, collegato con noi a tempo reale. Buongiorno, grazie di esserci.
1: Ciao Luca, buon fine settimana agli ascoltatori.
0: Allora, che cosa ci aspetta per questo weekend? Intanto poi allarghiamo lo sguardo naturalmente, perché c'è molto da dire, no?
1: Sì, sì, molto da dire, più che altro per le temperature che stiamo registrando in questi giorni. Quella di ieri è stata una giornata storica, anche se la temperatura che abbiamo registrato in città, 34,4, non è un record propriamente assoluto. Due anni fa, il primo settembre, abbiamo registrato 35 gradi ufficiali, 1, è quella la temperatura più alta mai registrata a settembre negli ultimi 100 anni. Pur tuttavia ieri era il 4 di settembre, quindi sì, mai registrato una temperatura così alta a settembre iniziato. Oggi forse, vediamo come si mettono le cose, aggiorniamo qualche decimo, però siamo pur sempre di fronte a temperature che sono di circa 8 gradi, 7-8 gradi oltre le medie del periodo. Ora, tra l'altro, sono temperature che non caleranno nell'immediato, almeno fino a mercoledì più o meno, i valori che registreremo magari dal
0: quasi. Alessandro, scusami, sento che il tuo telefono fa e viene, prova a metterti in un posto in cui si senta un po' meglio, così
1: mi senti meglio?
0: Sì, meglio, assolutamente. Okay. Prego.
1: La situazione, tra l'altro, non è destinata a cambiare nell'immediato, più o meno è adesso,
0: sì, fino a mercoledì 9 settembre,
1: fino a mercoledì, dici. Cioè, martedì, fino a martedì di sicuro sono queste le temperature che registreremo, tra l'altro con valori che rimarranno di circa 7 gradi oltre le medie. La giornata di svolta sarà proprio quella di mercoledì, è lì che si concentreranno dei temporali che saranno frontali, nel senso saranno associati all'arrivo di un fronte di aria fredda nord atlantica che da giovedì farà scendere le temperature di circa 12 gradi rispetto alle temperature che stiamo registrando in queste ore. Parliamo di temperature massime, quindi giovedì attesi 23-24 gradi. È la svolta, ma se andiamo a vedere poi quello che accadrà alla fine della prossima settimana e nella parte restante di settembre, ondate di caldo come questa non ce ne saranno più, magari torneremo anche al di sopra dei 26-27 gradi, però ecco, ondate di caldo così, di stampo, sì, pienamente estivo, direi che martedì chiudiamo, ecco. In assoluto non so se aggiorneremo il record, forse oggi qualche decimo in più rispetto a ieri, anche domani forse il record assoluto dei 35,1 del settembre del 2024 è a rischio. Va detto che comunque quello di ieri è già un record, perché così tardi, cioè a settembre iniziato, non abbiamo mai registrato temperature del genere.
0: Ecco, Alessandro, senti, con il Super Niño, spiega l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, avremo un dicembre con 4 gradi in più.
1: Sì, ecco, allora, queste sono le temperature dell'Oceano Pacifico di fronte al Perù, di fronte all'Ecuador. Due visioni, due ipotesi. Allora, la prima è che El Niño possa attivare dei veri e propri cicloni atlantici destinati a colpire soprattutto le isole britanniche, il nord della Francia, attivando però a quel punto correnti meridionali sparate sull'Italia. Quindi la previsione di un autunno molto molto caldo, di 3 gradi oltre la media del periodo, è l'ipotesi più verosimile. Va detto che però El Niño in Atlantico potrebbe disturbare molto il vortice polare, aprendo dei varchi di aria fredda destinati a scendere di latitudine parecchio. Questo nella parte centrale e finale dell'inverno. Quindi io direi l'ipotesi più verosimile è un autunno molto caldo, non credo così piovoso, un autunno con temperature che scenderanno al di sotto dello zero solamente a dicembre e dicembre inoltrato. Sì. Da seguire, parte centrale e finale dell'inverno, temperature che rientrano lentamente in media, ma senza episodi di freddo significativi. Tutto ruota però attorno alla quantità di pioggia che cadrà. Quando c'è il Niño, di solito in Europa, nell'Europa mediterranea, tende a piovere di meno. E questo è un problema, perché certo, di acqua nelle nostre falde e di neve in montagna, cioè estremo bisogno.
0: Certo, certo, molto chiaro. Grazie intanto Alessandro Azzoni per questo quadro anche generale e insomma in prospettiva per i prossimi mesi. Ti auguriamo una buona giornata, buon weekend, ci sentiamo sabato prossimo.
1: Grazie anche a voi, buona giornata.
0: Questa è Radio Verona.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio,
2: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
5: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del Ceo. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
5: L'Ucraina e le iniziative di pace al clima che cambia, passando per le case di riposo, i giovani e le notizie di Verona. Tempo reale finisce qui, grazie per essere stati con noi, buon weekend a tutte e a tutti, ci ritroviamo lunedì mattina sempre dalle 7, ciao!
6: Sono le 8 e 59 minuti.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
9: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
7: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, è stato un cinghiale a provocare il grave incidente di ieri mattina in via Ponte Florio a Verona, lo hanno chiarito le immagini della videosorveglianza. L'animale, insieme ad altri due esemplari, ha attraversato improvvisamente la strada facendo cadere un ciclista di 55 anni, ricoverato in codice rosso. Il comune chiederà a regione, provincia e autorità competenti interventi urgenti di cattura e abbattimento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
7: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 5 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Accertamenti della Procura Militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate in Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Tra i nomi contenuti nell'esposto figurerebbe quello di Anton Sergio Belfiori, ufficiale dell'Aeronautica in servizio a Villafranca e segretario nazionale del Sindacato Aeronautica Militare. Belfiori si difende: ho sempre partecipato da libero cittadino, fuori dal servizio e senza coinvolgere il sindacato. Sul caso interviene anche l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa Vincenzo Camporini, un militare, sostiene deve essere e apparire al di sopra delle parti. Separatamente alla procura ordinaria è stato presentato un esposto che ipotizza nei confronti di Vannacci e altri dirigenti del partito la ricostituzione del partito fascista e la violazione della legge Scelba. Dal prossimo gennaio le rette delle case di riposo venete potrebbero aumentare di almeno 5 euro al giorno, 150 al mese. L'allarme di Uripa riguarda 351 strutture e circa 33.000 anziani. I gestori chiedono alla regione 100 milioni per evitare che i maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma dal vertice di Mestre non sono arrivati nuovi sostegni economici e l'assessore al bilancio Giacinti avverte è impossibile coprire l'intera cifra richiesta. Con l'inizio delle scuole cambia anche il trasporto pubblico veronese. Da giovedì entrerà in vigore l'orario invernale degli autobus di città e provincia. Tra le novità, il collegamento gratuito tra la Genovesa e il centro di Verona. Nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari e il direttore generale di ATV Massimo Bettarello.
10: 4.000 corse, 150.000 passeggeri ogni giorno, 60.000 abbonati, di cui ben 45.000 sono studenti. ATV è pronta a ripartire con l'orario invernale di autobus urbani ed extraurbani, in vigore con la riapertura delle scuole. Invariate le tariffe, nonostante gli aumenti del costo dei carburanti. L'azienda chiede pazienza per le prime settimane, quando gli orari scolastici non sono ancora definitivi, ma confida in meno caos rispetto al passato, grazie al sistema ormai stabile dei 5 giorni di lezione. Invita a preferire il rinnovo online degli abbonamenti. La grande novità è invece il via, sempre dal 10 settembre, delle linee urbane 51 e 61 lungo la corsia preferenziale destinata in futuro al filobus. La corsa sarà gratuita per chi lascia l'auto al parcheggio della Genovesa, anch'esso gratis e fino in centro città.
11: Dobbiamo cominciare appunto anche a comunicare e anche a far provare a cittadini e cittadine una nuova modalità di spostamento che non magari per il 100% dell'utenza, ma per particolari tipi di utenza può essere estremamente vantaggioso, molto economico, accessibile e soprattutto sicuro e veloce.
12: Questo significa per tutti coloro che arrivano soprattutto dalla parte sud della provincia o anche dalla tangenziale, che vogliono comodamente mettere giù l'auto, prendere il mezzo, veloce, avranno questa agevolazione che è sostanziale, perché potrebbe anche consentire risparmi nell'ordine di 15-20 minuti di tempo del tragitto e di azzerare i costi di parcheggi e quant'altro.
5: Stipendi più bassi e minori prospettive di carriera per i giovani veronesi. Secondo un rapporto della CISL Veneto presentato ieri, tra i 25 e i 29 anni la retribuzione media nel veronese è di circa 19.600 euro l'anno, meno della media regionale, e il divario aumenta rispetto a Lombardia ed Emilia Romagna. Per la CISL servono politiche sul lavoro, casa, trasporti e welfare per trattenere i giovani. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali di Giorgio Scarato, morto ieri a 84 anni, pittore e illustratore veronese dalla lunga carriera internazionale. Nato a San Bonifacio e legato a Colonia Veneta e Pressana, aveva lavorato anche per Mondadori e Walt Disney. Amico di Milo Manara, è stato tra i protagonisti del disegno italiano. È tutto, adesso il traffico.
7: Viabilità.
5: Abbiamo una segnalazione sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, coda per traffico intenso verso le località balneari tra Terraglio e Bivio a 57 a 27. Sulla 22 del Brennero, code per traffico intenso in carreggiata sud, siamo a 2 km di colonna tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Non ci sono altre segnalazioni sulla rete viaria di nostra copertura, e dunque in Veneto è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
13: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
14: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore vivrete una fase di luna di miele intellettuale, dove la scoperta dei pensieri dell'altro sarà prioritaria. Vi ritroverete a parlare di filosofia o di futuro fino all'alba. Toro, una proposta di acquisto di gruppo vi farà riflettere sul valore della condivisione rispetto al possesso esclusivo. Valuterete seriamente di unirvi a un progetto collettivo per ridurre gli sprechi. Gemelli, sarete attratti da un genere cinematografico letterario che avete sempre snobbato apertamente. La scoperta di questo nuovo mondo vi aprirà orizzonti creativi che non sospettavate di avere. Cancro, sentirete il desiderio di sfidare la vostra timidezza iscrivendovi a un corso di teatro o di dizione. Mettervi alla prova davanti a un pubblico, anche piccolo, trasformerà la vostra autostima. Leone, in amore sceglierete la via della semplicità. Preferendo una passeggiata silenziosa a una cena di lusso, questa autenticità sarà molto apprezzata da chi vi sta accanto. Vergine, un piccolo guadagno extra derivante da un'attività che consideravate solo un passatempo e vi farà riflettere. Potrebbe essere il momento di dare più spazio professionale a questa vostra passione. Bilancia, sarete chiamati a fare da arbitro a una contesa tra due familiari molto testardi. La vostra capacità di non prendere parti vi permetterà di trovare una soluzione che salvi la faccia a entrambi. Scorpione, vi sentirete spinti a fare una donazione anonima o a sostenere una causa che vi sta a cuore. Questo gesto segreto vi regalerà una soddisfazione interiore molto più profonda di qualsiasi elogio. Sagittario, in amore vivrete un momento di forte indipendenza, sentendo il bisogno di fare un'esperienza da soli. Il partner capirà la vostra esigenza. Capricorno, un oggetto tecnologico che non usavate da tempo si rivelerà improvvisamente utile per un nuovo progetto. La vostra tendenza a non buttare nulla oggi verrà premiata dalla logica del riciclo. Acquario, sarete affascinati da un tema legato all'ecologia urbana, cercando modi per migliorare l'impatto del vostro stile di vita. Inizierete piccoli cambiamenti che influenzeranno anche i vostri amici. Pesci, una critica ricevuta in passato vi tornerà in mente, ma stavolta riuscirete a vederla con distacco e ironia. Vi renderete conto di quanta strada avete fatto e di quanto siate diventati solidi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
7: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
15: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Serata in centro zero stress?
19: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
18: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
20: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Le emozioni musicali del passato, le grandi hit di qualche anno fa che tornano in apertura di ogni ora anche del nostro sabato mattina da vivere insieme. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò, era un altro flashback.
0: Radio Verona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E ci siamo, buon weekend e buon sabato. Siete in compagnia di Nadia, il sabato, gli affezionati lo sanno già, ma per gli altri, lo anticipo, dedicato principalmente agli eventi da vivere non solo a Verona, ma anche in provincia. Cosa fare in questo weekend? Questa è la domanda del sabato mattina. Ma subitissimo vi ricordo le coordinate se volete interagire con noi, il 335 60 11 610. Potete farlo via WhatsApp. Non è finita qua, c'è la nostra app, basta cercare Radio Verona, così che voi possiate portarci, se lo volete, ovunque voi decidiate di andare in questo weekend, quindi basta scaricarla. Il sito internet radioverona.it, stessissimo utilizzo, potete anche ascoltarci in streaming. E infine vi ricordo le nostre pagine social, Instagram e Facebook.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
2: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla!
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
12: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: oceanica.
1: Sole e temperature elevate. Questo prevedono gli esperti per questo fine settimana ricchissimo di appuntamenti che potremmo vivere piacevolmente lasciando a casa tranquillamente l'ombrello. Temperature effettivamente molto alte, più alte della media del periodo, con punte di 36 gradi su tante tantissime città. Sia quest'oggi che domani vi anticipo già che anche la prossima settimana partirà con il sole e con il caldo. Un cambiamento potremo viverlo a partire dal prossimo mercoledì, momento in cui giungerà una perturbazione alquanto forte, secondo quanto a noi anticipato. Godiamoci questo weekend di sole, tra poco cominciamo a parlare di tantissimi appuntamenti da vivere a Verona in provincia. Subito invece in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione a Bari. Per la festa di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni rivendica i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La premier ha sottolineato di aver affrontato momenti difficili senza però arrendersi, evidenziando che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Almeno 4 persone sono state uccise e 5 ferite in un raid a Kamianske nell'Ucraina centro-orientale. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipro, Alexander Ganza. Oggi gli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca, domenica forse a Kiev. Non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna si è deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. È un uomo e non una donna, come era sembrato inizialmente, la vittima dell'aggressione a colpi di cacciavite avvenuta a Udine. L'uomo, un 61enne di origini marocchine, era stato aggredito e colpito alla testa mentre stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. L'aggressore è quindi fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce nei campi. Il basket, ritorno ai mondiali dopo 32 anni, l'Italia femminile batte la Repubblica Ceca 63-54. Grande prestazione per Zanda Lasini e Villa, e per le azzurre arriva una vittoria importantissima anche in prospettiva qualificazione ai quarti di finale. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Dopo i nostri top record, le novità discografiche di questa settimana, il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme a vivere il sabato mattina della prima unica radio di Verona. Ancora buon weekend a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia e De Nicolò. Cosa fare? Cosa fare a Verona? Cosa fare in provincia? Primo fine settimana di settembre, che è ancora un clima davvero estivo, grazie al quale si possono vivere tante emozioni outdoor fuori porta. Cominciamo dal quartiere di Santa Lucia di Verona, dove c'è la sagra di San Luigi. Anche quest'anno è tornata l'attesissima sagra, che continuerà per tutto il fine settimana, ma anche lunedì e martedì. Ovviamente ci sarà l'opportunità di gustare il meglio dell'enogastronomia del territorio e ogni sera un evento diverso: intrattenimento, DJ set, pesca di beneficenza e Luna Park. La location è quella di via Santa Elisabetta a Verona.

sonora del finire dell'estate. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Buon sabato, buon 5 di settembre. Siete con Nadia De Nicolò. Stiamo curiosando tra i tanti eventi da vivere nel nostro territorio proprio in questo primissimo weekend settembrino. Domani a Negrare di Valpolicella torna la Magna Longa settembrina. Partenza e arrivo al mercato ceresicolo. A ogni tappa, oltre al piatto previsto, sarà servito un bicchiere di vino che comprende tutta la gamma dei vini del Valpolicella. La possibilità così di vivere una domenica diversa con partenza da Negrar in via Francia alle ore 10.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: insieme in redazione e scopriamo quali sono le ultime notizie che riguardano la città di Verona, la provincia, la nostra regione. Edizione informativa, quella in arrivo, completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Dal prossimo gennaio le rette delle case di riposo venete potrebbero aumentare di almeno 5 euro al giorno, pari a 150 euro al mese. L'allarme di Uripa riguarda 351 strutture e circa 33.000 anziani. I gestori chiedono alla regione 100 milioni per evitare che i maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma dal vertice di Mestre non sono arrivati nuovi sostegni economici e l'assessore regionale al bilancio Giacinti avverte è impossibile coprire l'intera cifra richiesta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 5 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Accertamenti della Procura Militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate, in futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Tra i nomi contenuti nell'esposto figurerebbe quello di Anton Sergio Belfiori, ufficiale dell'Aeronautica in servizio a Villafranca e segretario nazionale del sindacato Aeronautica Militare. Belfiori si difende: ho sempre partecipato da libero cittadino fuori dal servizio e senza coinvolgere il sindacato. Sul caso interviene anche l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa Vincenzo Camporini. Un militare, sostiene, deve essere e apparire al di sopra delle parti. Separatamente alla procura ordinaria è stato anche presentato un esposto che ipotizza, nei confronti di Vannacci e altri dirigenti del partito, la ricostituzione del partito fascista e la violazione della legge Scelba. A Verona si lavora in media 252 giorni all'anno, 10 in meno rispetto a Vicenza, ma 10 in più rispetto a Venezia. È la fotografia dell'ufficio studi della CGA di Mestre sui dati 2024. Nel veronese la retribuzione media annua lorda supera invece di poco i 25.000 euro. Interpreta il quadro il coordinatore ufficio studi CGA Paolo Zabeo.
6: In Veneto il tema del salario minimo non è particolarmente sentito. Lo hanno capito anche i dipendenti. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida per rendere le buste paga più pesanti è tagliare l'IRPEF e diffondere maggiormente la contrattazione di secondo livello per premiare la produttività e il merito, dando ai dipendenti più benefit e welfare aziendale.
5: Stipendi più bassi e minori prospettive di carriera per i giovani veronesi, secondo un rapporto della CISL Veneto presentato ieri. Tra i 25 e i 29 anni la retribuzione media nel veronese è di circa 19.600 euro l'anno, meno della media regionale, e il divario aumenta rispetto a Lombardia ed Emilia Romagna. Per la CISL servono politiche sul lavoro, casa, trasporti e welfare per trattenere i giovani. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, sabato 5 settembre, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così anche a Verona, con temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22. Persiste anche l'allerta meteo per afa. Cieli sereni o poco nuvolosi sui litorali e sul lago di Garda. Più ci si avvicina alle prealpi, più aumenta tuttavia la possibilità di qualche addensamento serale.
2: Radio Verona Flashback.

cosa fare questo weekend? Beh, ci sono due festival per gli amanti del benessere naturale in programma proprio in provincia di Verona. A Villafranca, nei pressi del giardino Magenta, sia oggi che domani c'è il Linfa Festival, mentre solo domani c'è il Veg Festival a Sanguinetto. Tra poco insieme approfondiamo.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino, venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen, sabato, orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Biblioteca di Verona, presso il Giardino Magenta, è in programma sia oggi che domani un appuntamento speciale dedicato agli appassionati del benessere e dello sguardo olistico su temi naturali. Due giornate ricche di esperienze, laboratori, incontri, esperienze sensoriali e tanto tanto altro. E sempre in ambito di appuntamenti e dedicati a tutto quello che è il benessere, in Corso Battisti, presso l'ex convento di Santa Maria delle Grazie a Sanguinetto, tutto è pronto per il VEG Festival Cibo Sano e Bio, trattamenti olistici, artigianato consapevole, un'altra opportunità in questo caso da vivere esclusivamente domani. Noi ora torniamo in redazione e scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. A Bari la festa di Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che rivendica i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La Premier ha evidenziato che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran, dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Esplosioni sono state udite intanto vicino all'isola di Karg, nel Golfo Persico, di fronte alle coste iraniane. Non si segnalano vittime. Un operaio di 23 anni è stato sequestrato a Bologna. A liberarlo è stata la polizia, che ha poi arrestato i tre rapitori. Sul caso sono state condotte indagini da parte della squadra mobile, coordinata dalla procura ordinaria e da quella dei minorenni. Cinema Oggi si apre la quarta giornata della mostra di Venezia, attesa per il film in concorso Prime Time di Lance Oppenheim con Robert Pattinson, e Succederà questa notte di Nanni Moretti. Curiosità per Oasis, Don't Look Back in Anger, fuori concorso. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: un'ora.
1: Questo weekend in città continua Borgo Roma in festa nell'ambito del percorso della Kermesse e festa d'aprile e fuori festa nei quartieri. Questo fine settimana continua la festa in quartiere Borgo Roma a Verona presso la parrocchia di San Giacomo. Spostiamoci un pochino, andiamo a Sona, dove questo weekend c'è la Contea tra i Salici, un evento a tema fantasy che si terrà proprio quest'oggi fino alle 19:30 all'interno della Sagra di Sona presso il parco di Villa Romani. Un'altra bella opportunità. A proposito di fantasy, tra poco parliamo anche del parco giardino Sigurtà.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme,

come anticipato, parliamo anche dello splendido parco giardino Sigurtà, dei 600.000 metri quadrati di verde, che questo weekend continua ad ospitare un evento bellissimo, il Magico Mondo dei Cosplay, evento che festeggia ben 20 anni al parco giardino Sigurtà. Il Magico Mondo dei Cosplay torna al parco e celebra per l'appunto la 20ª edizione, un traguardo importante. Quest'anno la manifestazione è a triplicato le date, già ieri, oggi ma anche domani, ben 3 giorni, appuntamento dedicato alla moda nata in Giappone e che piace tantissimo anche nel nostro territorio. Tutti i visitatori troveranno questo weekend tanti colori, costumi spettacolari, musica, tante attività nei 60 ettari di verde, con i 18 laghetti, le fioriture estive, i viali panoramici, i boschi, il labirinto, gli alberi monumentali. Nel corso degli anni questo evento è diventato un punto di riferimento nazionale e ha accolto tante guest star davvero di rilievo. Oggi al parco si respirerà l'atmosfera Disney grazie a Evil Like Me, domani ancora a partire dalle 18 Disney Amo, e durante la manifestazione saranno presenti postazioni, laser tag, scenografie tematiche, dei cosplay village, figuranti. Ci sarà davvero l'opportunità di vivere tanta magia. Domani si terranno anche le sfilate di cosplay condotte da Giorgia Vecchini, madrina dell'evento sin dal 2007.

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Torniamo in redazione per scoprire le ultime notizie che a noi giungono da Verona e dalla provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. A Verona si lavora in media 252 giorni all'anno, una decina in meno rispetto a Vicenza e 10 in più rispetto a Venezia. Lo rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre sui dati 2024. Il veronese è quarto in Veneto per giornate lavorate e anche per retribuzione media annua lorda, poco sopra i 25.000 euro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Sabato 5 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Disagi questa mattina a Verona sulla circolazione ferroviaria, sospesa per un inconveniente tecnico e in seguito in graduale ripresa. RFI ha comunicato che i treni alta velocità intercity e regionali sulle linee Brennero-Verona, Verona-Bologna e Milano-Venezia hanno subito ritardi o cancellazioni. Alcuni Freccia Rossa non si sono fermati a Vicenza, Verona-Porta Nuova, Peschiera del Garda, Desenzano e Brescia. I treni ad alta velocità sono stati instradati sul percorso alternativo tra Milano Centrale e Padova via Castelmaggiore. Dal prossimo gennaio le rette delle case di riposo venete potrebbero aumentare di almeno 5 euro al giorno, 150 euro al mese. L'allarme di Uripa riguarda 351 strutture e circa 33.000 anziani. I gestori chiedono alla regione 100 milioni per evitare che maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma dal vertice di Mestre non sono arrivati nuovi sostegni economici. E l'assessore al bilancio Giacinti avverte: impossibile coprire l'intera cifra richiesta. Le malattie cardiovascolari colpiscono anche le donne, generalmente più tardi rispetto agli uomini, ma spesso con conseguenze più gravi. All'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar è attivo per questo Cuore Donna, ambulatorio dedicato alla prevenzione e alla cura cardiovascolare secondo la medicina di genere. La responsabile, dottoressa Esther Campopiano.
5: È rivolto a donne prevalentemente dell'età di tra i 40 e i 60 anni che non abbiano già una diagnosi di malattia cardiaca e questa necessità è legata proprio a questa dimostrata aumento di mortalità e morbidità in queste donne, legato a una maggiore aggressività di questa malattia nel sesso femminile che si traduce quindi anche in un carico di malattia durante la vita di queste donne che impatta anche sulla loro qualità di vita. Abbiamo creato una collaborazione in primis con la ginecologia, poi con la psicologia, con il servizio di psicologia che è diventato parte integrante di questo ambulatorio e con anche la reumatologia che ci fornisce un importante supporto di tipo internistico per queste principali patologie di tipo infiammatorio.
4: All'estate teatrale veronese il pubblico diventa autore. Lunedì al Camploi il drammaturgo Niccolò Sordo apre alle 18.30 un laboratorio gratuito di scrittura aperto a tutti. Alle 21 sarà poi in scena Hijos de Buddha, primo capitolo del suo nuovo progetto teatrale. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Si apre un'altra ora di vivere insieme con un altro successo del passato, un altro flashback. Ancora buon sabato e buon fine settimana a tutti quanti voi. Questa è Radio Verona.

Verona questo fine settimana è arrivato un altro evento, il Gin and Tonic Festival. Nell'ambito proprio del suo summer tour che sta attraversando l'Italia, portando con sé tutta l'energia e lo spirito del festival. Dopo le tappe ufficiali in Sardegna, Torino, a Montesilvano, accompagnate da tanti appuntamenti, questo weekend tocca a Verona. Infatti il Gin and Tonic Festival arriva per la prima volta in città con 3 giorni interamente dedicati al mondo del gin, tra degustazioni, musica, intrattenimento e tante esperienze da vivere. La sede proprio scelta è il Parco 800 in via Boscomantico, un'area di 120.000 metri quadrati che il festival trasforma in un vero e proprio villaggio esperienziale. L'ingresso alla location è free, gratuito.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Domani Verona, la città, il quartiere di San Zeno, a due passi proprio dal centro, torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere da altri tempi. Torna Verona Antiquaria, celebre mercatino mensile che animerà le vie dello storico quartiere di San Zeno, trasformandolo in un affascinante viaggio nel tempo tra oggetti del passato, ma non solo. Saranno oltre 200 gli espositori provenienti da tutto il nord Italia che proporranno una selezione unica di pezzi d'arte, antiquariato, modernariato, dai mobili d'epoca e tappeti, abiti, accessori di altri tempi, fino ad arrivare a veri e propri pezzi da collezione. Appuntamento domani a Verona, in zona nel quartiere San Zeno.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Alessandro Di Battista sarebbe stato ricoverato a Cuba, rinviato dunque ritorno in Italia che era previsto per domani. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto. Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. La donna aveva paura ma non ha denunciato perché non voleva danneggiare l'uomo. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa che dal pomeriggio era apparsa nel Naviglio Grande. I vigili del fuoco cercano di contenere la massa liquida, probabilmente gasolio, che è stata sversata espandendosi sulle acque del Naviglio e quindi nei canali per l'irrigazione fino a raggiungere le porte di Milano. Il gotha dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica si incontrano a Villa d'Este per il forum di Cernobbio. Tra le altre cose è in programma oggi il confronto sul progetto europeo tra integrazione e sovranità con Mario Monti, Roberto Vannacci e il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. L'estate 2026, ufficialmente la più calda della storia per Francia, Svizzera e gran parte del nord Italia, e non escluso che la situazione sarà anche peggiore in futuro. La buona notizia è che dalla metà della prossima settimana arriveranno piogge e instabilità, in particolare al centro-nord. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Continuiamo a vivere insieme la mattinata del sabato mattina, dopo l'informazione, i nostri top record e dopo il nostro salto negli anni 90. Appuntamento anche a Malcesine questo weekend, questo fine settimana. Settembre mantiene viva l'estate di Malcesine con un calendario che accompagna tutti quanti noi tra piazze, giardini, palazzi storici e ovviamente le bellissime spiagge sulla sponda veronese del lago di Garda. E proprio a Malcesine sia quest'oggi che domani c'è il mercatino dell'artigianato, quindi se vi piace curiosare, un'altra bella opportunità da vivere questo weekend. A Molina di Fumane invece ci spostiamo, andiamo in quota, in programma domani la fiera del miele nuovo e dei prodotti locali. Una bella opportunità per fare una passeggiata a Molina di Fumane curiosando tra i prodotti proprio locali, il meglio dell'enogastronomia del territorio. Tra poco andiamo al Parco San Giacomo di Verona, dove proprio in questo weekend si chiude la rassegna Restate in Quinta.

Domani al Parco San Giacomo, torniamo in città, in via Tunisi a Verona, si chiude la rassegna Restate in Quinta. Rassegna che ha accompagnato tutti gli abitanti del quartiere e tutti i visitatori per tutta l'estate. Domani, ultimissimo appuntamento, e in conclusione ci sarà una rassegna di Majorette. Noi tra poco torniamo in redazione.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grid.it.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Nuovamente insieme in redazione alla scoperta delle ultime notizie che riguardano non solo la città di Verona ma anche la provincia, tutto il nostro territorio. Arriva l'informazione completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E sabato 5 settembre ancora un saluto dalla redazione. È tornata a regolare poco prima delle 11 la circolazione ferroviaria a Verona dopo una mattinata di pesanti disagi. Alta velocità, intercity e regionali sulle linee del Brennero per Bologna e sulla Milano-Venezia hanno accumulato ritardi fino a 2 ore. La situazione, causata da un guasto tecnico, è dunque rientrata. Sui disservizi interviene però Luca Perini di Sinistra Italiana a Verona, che attacca il ministro Salvini e denuncia quella che definisce la fragilità della rete e la carenza di investimenti. Dal prossimo gennaio le rette delle case di riposo venete potrebbero aumentare di almeno 5 euro al giorno, pari a 150 euro al mese. L'allarme di Uripa riguarda 351 strutture e circa 33.000 anziani. I gestori chiedono alla regione 100 milioni per evitare che i maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma dal vertice di Mestre non sono arrivati nuovi sostegni economici e l'assessore al bilancio Giacinti avverte è impossibile coprire l'intera cifra richiesta. Accertamenti della Procura Militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate in futuro nazionale e partito di Roberto Vannacci. Tra i nomi contenuti nell'esposto figurerebbe quello di Anton Sergio Belfiori, ufficiale dell'aeronautica in servizio a Villafranca e segretario nazionale del sindacato aeronautica militare. Belfiori si difende: ho sempre partecipato da libero cittadino, fuori dal servizio e senza coinvolgere il sindacato. Sul caso interviene anche l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini. Un militare, sostiene, deve essere e apparire al di sopra delle parti. A Verona si lavora in media 252 giorni all'anno, 10 in meno rispetto a Vicenza ma 10 in più rispetto a Venezia. È la fotografia dell'ufficio studi CGA di Mestre sui dati 2024. Nel veronese la retribuzione media annua lorda supera invece di poco i 25.000 euro. Interpreta il quadro il coordinatore ufficio studi CGA Paolo Zabeo.
5: In Veneto il tema del salario minimo non è particolarmente sentito. Lo hanno capito anche i dipendenti. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida per rendere le buste paga più pesanti è tagliare l'IRPEF e diffondere maggiormente la contrattazione di secondo livello per premiare la produttività e il merito, dando ai dipendenti più benefit e welfare aziendale.
4: Stipendi più bassi e minori prospettive di carriera per i giovani veronesi. Secondo un rapporto della CISL Veneto presentato ieri, tra i 25 e i 29 anni la retribuzione media nel veronese è di circa 19.600 euro l'anno, meno della media regionale, e il divario aumenta rispetto a Lombardia ed Emilia-Romagna. Per la CISL servono dunque politiche su lavoro, casa, trasporti e welfare per trattenere i giovani.
6: Buon pomeriggio Luca, vigilia di Verona Arezzo, domani in campo l'Hellas alle Bentegodi alle 17:15, diretta su Radio Verona dalle 16:45. Marco Baroni cerca la prima vittoria in campionato dopo quella rassicurante in Coppa Italia di giovedì sera in casa del Cagliari. Verona con Mulattieri di nuovo centravanti, con Sezonienko che tornerà in panchina, per il resto 4-2-3-1 con Castanos e Le Borgne centrali di metà campo. In difesa resteranno Edmundson e Coraz, così come in Coppa, in attesa del del pieno rientro di Davidovic e Solskjaer, comunque sulla via del completo recupero, saranno convocati per la partita di domani. Nella lista principale dell'Hellas, quella dei 18 senior, c'è anche Thomas Suslov, mai uscito in realtà dalla lista over proprio perché il Verona è escluso nella rosa dei 19 over frese, perché infortunato Suslov, che non è uscito così come era facile prevedere a un certo punto del calciomercato, anche ieri nell'ultimo giorno di trattative è rimasto di fatto silenzioso il Kasim Pasia, che ha cercato Suslov qualche settimana fa ma con un'offerta assolutamente al ribasso rispetto alle aspettative di Sean Soiano, che chiedeva almeno 5 milioni di euro per cederlo. Dalla prima squadra alla primavera, che domani gioca all'Olivieri a due passi dalle Bentegodi, dopo la vittoria con la Fiorentina, campione d'Italia al Viola Park, la partita con il Monza, ore 15 il fischio d'inizio, Monza ancora a secco di punti dopo due giornate. Ed è tutto per lo sport.
4: E adesso le ultime di Sport Calcio con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla Milano-Venezia verso Milano code per 7 km e 700 metri tra Somma Campagna e Sirmione. Sempre verso Milano rallentamenti per traffico intenso tra Padova Ovest e Grisignano. In carreggiato opposta dunque verso Venezia difficoltà in uscita a Peschiera del Garda e circolazione a velocità ridotta tra il bivio con la A13 e quello con la A57. Attenzione inoltre ad un veicolo in panne tra Spinea e Martellago Scorzè. Sulla 57 tangenziale di Mestre verso Venezia, altro veicolo in panne tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, 2 km di incolonnamenti tra Brennero e Vipiteno, traffico intenso con disagi tra Chiusa Val Gardena e Affi e altri 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, traffico rallentato tra l'allacciamento con la A4 Milano Venezia e Degna Ora. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Apre l'ultima ora di Vivere Insieme nel nostro sabato mattina, un altro salto nel passato, un altro flashback. Ancora buon weekend, siete con Nadia, questa è Radio Verona.

insieme a curiosare tra le tante possibilità da vivere in questo weekend, in questo fine settimana. A Belfiore c'è l'evento Madonna della Stra, che continuerà ancora oggi, domani e dopodomani. Una festa con stand gastronomici, ma anche musica dal vivo. A Bussolengo continua la sagra di San Rocco con stand gastronomici, Luna Park, serate danzanti e anche in questa sagra tanta musica live. E tra poco insieme andiamo a Cisano di Bardolino, sulla sponda veronese del lago di Garda, dove ci attende un'altra sagra.

0: Domenica.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
3: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
3: L'iper risparmio per tutti.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con...
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

tante opportunità in questo fine settimana, un po' ovunque nel nostro territorio. Spostiamoci a Cisano di Bardolino, dove torna la Sagra degli Osei e continuerà fino al 9 di settembre. Una sagra storica con tanta musica, stand di pesce, carne e fuochi d'artificio il 9 di settembre, quindi c'è anche l'opportunità di vivere la magia pirotecnica a Cisano di Bardolino, sulla sponda veronese del lago di Garda. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo.

0: 345 96 00 103. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Un aereo con a bordo gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff è atterrato a Mosca. I due, secondo il presidente Trump, hanno una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo stesso Trump ha assicurato che Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre 1000 morti. Lo riferito all'AFP il portavoce dell'esercito nepalese Rajah Ram Basnet, aggiungendo che la persona è stata tratta in salvo da un tunnel nel progetto idroelettrico situato lungo il fiume Trishuli. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle non arriverà dunque in Italia domani come era previsto. Ad annunciarlo è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto. Al forum Ambrosetti a Cernobbio, Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, ossia che il dibattito fosse pubblico. Il leader di Futuro Nazionale, arrivato in anticipo, ha detto che essere a Cernobbio è come il primo lancio da un aeroplano. La Formula 1 è a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via la terza sessione di prove libere per raccogliere gli ultimi dati in vista delle qualifiche in programma alle 16. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: Ultimissimi appuntamenti da ricordare prima dei saluti. A Erbe c'è il Motoraduno, grande evento che si svolgerà proprio quest'oggi per la felicità di grandi ma anche dei bambini. Per la felicità dei grandi invece solo a Garda c'è la festa della birra, che continuerà per tutto il fine settimana con birre artigianali, tradizionali, musica dal vivo e tanto street food, tanto cibo da strada sul lungo lago. A Gazzo Veronese c'è la festa dell'anara, che continuerà fino all'8 di settembre per tutto il weekend con specialità risotto e pietanze a base d'anatra, serate con orchestra e tanti tributi musicali live. A Grezzana c'è la Sagra Madonna della Cintura, continuerà fino a lunedì una festa di paese in Valpantena con piatti tipici e tanto intrattenimento serale. Mentre a Nogara, presso l'Aria Expo, c'è la Fiera del Riso e Nose, gastronomia incentrata sul risotto con le noci, show musicali, DJ set e ovviamente una grande area espositiva.

quasi in conclusione, prima dei saluti vi ricordo altri appuntamenti per questo weekend, un weekend davvero ricco. A Pellegrina di Isola della Scala c'è la Sagra dei Patroni, che continuerà fino a martedì con risotto all'isolana, stand enogastronomici

il nostro Alessandro De Pietro e seguiremo la partita dell'Hellas Verona. Io, oltre che domani, vi aspetto lunedì dopo l'informazione delle ore 9 per vivere insieme in diretta, come sempre, la mattinata di Radio Verona. Da Nadia De Nicolò l'augurio di un ottimo weekend, seppur caldo ma ricchissimo di eventi, quindi divertitevi. Un abbraccione radiofonico.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Tragedia questa mattina sul lago di Garda a Peschiera. Il corpo senza vita di un uomo di circa 38 anni è stato trovato questa mattina sulla riva in strada Bergamini. L'allarme è scattato intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti il SUEM 118 con l'automedica e la guardia costiera. Ancora da chiarire l'identità dell'uomo e le cause della morte. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 5 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Sotto un sole estivo a Grezzana si è tenuta stamani l'inaugurazione del nuovo polo scolastico in via Vittorio Emanuele Rossi. Sul posto per noi c'era Valentina Burati.
6: La struttura realizzata con fondi del PNRR e con 3 milioni messi a disposizione dalle casse comunali, che riunifica la scuola secondaria di primo grado che già sorgeva qui con la nuovissima scuola primaria che si è appunto trasferita nei nuovi locali. Ed è un segnale di buon auspicio per il nuovo anno scolastico che parte per tutti gli studenti veronesi, quasi 105.000, il 10 settembre, che come ogni anno si apre anche con non poche difficoltà, sia per quanto riguarda l'adeguatezza delle strutture scolastiche, in molti casi vetuste. Si è parlato tanto dell'assenza di climatizzazione in stagioni sempre più calde, e poi naturalmente c'è la questione del personale. Mancano ancora diversi insegnanti di sostegno e anche parte del personale ATA in molte scuole della provincia. E tuttavia si parte, i lavori a Grezzana si sono accompagnati anche a delle modifiche della viabilità in questa zona del paese, che serviranno per l'appunto ad agevolare gli spostamenti delle famiglie, davvero tante, che confluiranno con i bambini in questa struttura da tutte le frazioni del paese nel cuore della Valpantena.
4: A Verona nasce il patto per il welfare manifatturiero, per aiutare le imprese ad attrarre e trattenere lavoratori e conciliare meglio lavoro e vita privata. Il protocollo, firmato a Palazzo Barbieri, mette in rete aziende, istituzioni, università, sindacati e terzo settore. Tra gli obiettivi, servizi condivisi per famiglie e caregiver e maggiore attenzione al benessere dei lavoratori. Sport e inclusione. Stamani alle piscine Montebianco di Verona, la campionessa europea di tuffi Elisa Pizzini ha partecipato ad un'iniziativa dedicata ai ragazzi con autismo. In acqua con lei anche Emma Dal Ben, la ventenne veronese con autismo, che nei giorni scorsi ha sfilato sul red carpet di Venezia con il presidente del Veneto Alberto Stefani. Sentiamo Elisa Pizzini al microfono di Silvia Beltrami.
7: Che significato ha essere qua oggi per te?
8: Per me è molto importante anche valorizzare queste iniziative, queste realtà di questi ragazzini, perché comunque l'acqua per noi è importante, ma per loro ancora di più, quindi sono veramente contenta di essere qui e di supportare questa iniziativa che hanno.
7: Ecco, Emma è un po' una star in questi giorni, tu sei una star per ovvi motivi, lei lo è per altri, no? E tuffarsi con lei, cosa ha rappresentato per te?
8: È un'emozione grandissima, perché appunto io penso che loro siano più star di noi anche, quindi è molto bello e sono contenta di vedere che anche lei si diverta e brilli in quello che può essere, in quello che fa.
4: E chiudiamo con gli spettacoli. La magia del sinfonismo romantico torna protagonista a Verona con la 35esima edizione del settembre dell'Accademia, tra i più prestigiosi festival italiani dedicati alla della musica classica. Valentina Burati.
6: Il punto di forza della rassegna è da sempre l'altissimo valore e la caratura internazionale dei musicisti e delle orchestre invitati. E anche quest'anno il settembre dell'Accademia proporrà al Teatro Filarmonico un ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica classica. L'avvio, l'8 e 9 settembre, è un doppio concerto della Staatskapelle Dresden, fondata nel 1548 e guidata da Daniele Gatti, che ne sarà direttore principale fino al 2030 per scelta degli stessi orchestrali. Nella serata inaugurale, l'orchestra eseguirà per la prima volta in Italia la Sinfonia numero 6 di Mahler. Il 9 settembre, in programma Brahms e Beethoven, con il tocco della talentuosa pianista Beatrice Rana. La rassegna riprenderà il 16 settembre con la Bergen Philharmonic Orchestra e il pianista norvegese Leif Ove Atsnes. 11 candidature ai Grammy, 7 Gramophone Awards, acclamato dal Wall Street Journal come uno dei musicisti più dotati della sua generazione. In programma il secondo concerto per pianoforte di Brahms e la quarta sinfonia di Tchaikovsky. Il 23 settembre la Baltic Sea Philharmonic eseguirà altre pagine di Tchaikovsky e Brahms. Chiude l'edizione 2026 l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Kochanowski, con il pianista Nikolaj Luganski. Saranno protagonisti di un concerto monografico dedicato a Sergei Rachmaninov.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla Milano-Venezia verso Milano code per 7 km e 700 metri tra Somma Campagna e Sirmione, sempre verso Milano rallentamenti per traffico intenso tra Padova Ovest e Grisignano, in carreggiata opposta dunque verso Venezia difficoltà in uscita a Peschiera del Garda e circolazione a velocità ridotta tra il bivio con la A13 e quello con la A57, attenzione inoltre ad un veicolo in panne tra Spinea e Martellago Scorzè. Sulla 57 tangenziale di Mestre verso Venezia, altro veicolo in panne tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, 2 km di incolonnamenti tra Brennero e Vipiteno, traffico intenso con disagi tra chiusa Val Gardena e Affi e altri 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, traffico rallentato tra l'allacciamento con la A4 Milano Venezia e Degna Ora. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, le parole del leader di Futuro Nazionale. Monti ha evidenziato che combatterà fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato, ad annunciarlo è stata l'associazione Schierarsi fondata dallo stesso deputato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, ma l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Gruppi di persone incappucciate stanno protestando sulle strade intorno al porto di Dover nel Regno Unito, bloccando nel traffico. Lo riporta Reuters, secondo cui alcuni video postati sui social mostrano gruppi di uomini vestiti di nero e col volto coperto, intenti a bloccare le principali strade intorno al porto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma. Ciclismo: Tadej Pogacar rinnovato fino al 2032 con la Emirates, lo comunica il team, che conferma anche la fine della stagione per lo sloveno dopo la caduta alla Vuelta. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare.

0: Segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Due operazioni dei carabinieri nel veronese. A Veronetta, arrestato un 26enne marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver rubato da un'auto parcheggiata dopo averne infranto un vetro. Decisiva la segnalazione di un ristoratore. Per il giovane è stato solo disposto il divieto di dimora nella provincia di Verona, rinviando l'udienza a novembre. A Negrare, invece, tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per uno sbancamento destinato a ricavare quasi un ettaro di nuovo vigneto in un'area sottoposta a vincoli ambientali, contestate anche sanzioni per oltre 3.400 euro. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E sabato 5 settembre ancora un saluto dalla redazione. È tornata regolare poco prima delle 11 la circolazione ferroviaria a Verona dopo una mattinata di pesanti disagi. Alta velocità, intercity e regionali sulle linee del Brennero per Bologna e sulla Milano-Venezia hanno accumulato ritardi fino a 2 ore. La situazione, causata da un guasto tecnico, è dunque rientrata. Sui disservizi interviene però Luca Perini di Sinistra Italiana a Verona, che attacca il ministro Salvini e denuncia quella che definisce la fragilità della rete e la carenza di investimenti. Torna in carcere un 30enne veronese accusato di violenze e minacce contro lo zio che lo ospitava ai domiciliari a Scandiano nel Reggiano. L'uomo, condannato per furti commessi anche all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, era ai domiciliari da aprile. Dopo la denuncia del parente, il magistrato di sorveglianza ha dunque disposto l'aggravamento della misura. Dal prossimo gennaio le rette delle case di riposo venete potrebbero aumentare di almeno 5 euro al giorno, pari a 150 euro al mese. L'allarme di Uripa riguarda 351 strutture e circa 33.000 anziani. I gestori chiedono alla regione 100 milioni per evitare che i maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma dal vertice di Mestre non sono arrivati nuovi sostegni economici e l'assessore al bilancio Giacinti avverte è impossibile coprire l'intera cifra richiesta. Accertamenti della Procura Militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate e in futuro nazionale il partito di Roberto Vannacci. Tra i nomi contenuti nell'esposto figurerebbe quello di Anton Sergio Belfiori, ufficiale dell'aeronautica in servizio a Villafranca e segretario nazionale del sindacato aeronautica militare. Belfiori si difende: ho sempre partecipato da libero cittadino, fuori dal servizio e senza coinvolgere il sindacato. Sul caso interviene anche l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini. Un militare, sostiene, deve essere e apparire al di sopra delle parti. A Verona si lavora in media 252 giorni all'anno, 10 in meno rispetto a Vicenza, ma 10 in più rispetto a Venezia. È la fotografia dell'ufficio studi CGA di Mestre sui dati 2024. Nel veronese la retribuzione media annua lorda supera invece di poco i 25.000 euro. Interpreta il quadro il coordinatore ufficio studi CGA Paolo Zabeo.
5: In Veneto il tema del salario minimo non è particolarmente sentito. Lo hanno capito anche i dipendenti. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida per rendere le buste paga più pesanti è tagliare l'IRPEF e diffondere maggiormente la contrattazione di secondo livello per premiare la produttività e il merito, dando ai dipendenti più benefit e welfare aziendale.
4: Stipendi più bassi e minori prospettive di carriera per i giovani veronesi. Secondo un rapporto della CISL Veneto presentato ieri, tra i 25 e i 29 anni la retribuzione media nel veronese è di circa 19.600 euro l'anno, meno della media regionale, e il divario aumenta rispetto a Lombardia ed Emilia-Romagna. Per la CISL servono dunque politiche su lavoro, casa, trasporti e welfare per trattenere i giovani. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

0: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
4: Ehi, perché tutta questa fretta?
3: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
4: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona. www.radioverona.it. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Così l'ex presidente del Consiglio Mario Monti ha concluso il dialogo con il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci al forum TEA di Cernobbio. Vannacci replica: vogliamo esaltare la nostra identità. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale in seguito a un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia previsto per oggi. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo, aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. Un gruppo di uomini mascherati ha bloccato l'ingresso del porto di Dover, il più trafficato del Regno Unito. La polizia ha dichiarato di essere impegnata in un confronto con i manifestanti, spiegando che quella in corso è una non precisata protesta, ma che al momento non sono stati segnalati episodi di violenza. Lo sport, Formula 1, ancora Russell. Dopo le FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere a Monza in 1:22:219. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Serie A, dalle 15 in campo Fiorentina-Torino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Radio Verona, Radio Verona. Compile

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni

0: 800 303 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Tragedia nelle acque del Garda a Peschiera. Un turista polacco di 38 anni è morto annegato. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia dei Bergamini con l'allarme scattato attorno alle 10.30. Sul posto guardia costiera e automedica sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'annegamento. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E sabato 5 settembre ancora un saluto dalla redazione. Sotto un sole estivo a Grezzana si è tenuta stamani l'inaugurazione del nuovo polo scolastico in via Vittorio Emanuele Rossi. Sul posto per noi c'era Valentina Burati.
4: La struttura realizzata con fondi del PNRR e con 3 milioni messi a disposizione dalle casse comunali, che riunifica la scuola secondaria di primo grado che già sorgeva qui con la nuovissima scuola primaria che si è appunto trasferita nei nuovi locali. Ed è un segnale di buon auspicio per il nuovo anno scolastico che parte per tutti gli studenti veronesi, quasi 105.000, il 10 settembre, che come ogni anno si apre anche con non poche difficoltà, sia per quanto riguarda l'adeguatezza delle strutture scolastiche, in molti casi vetuste. Si è parlato tanto dell'assenza di climatizzazione in stagioni sempre più calde, e poi naturalmente c'è la questione del personale. Mancano ancora diversi insegnanti di sostegno e anche parte del personale ATA in molte scuole della provincia. E tuttavia si parte, i lavori a Grezzana si sono accompagnati anche a delle modifiche della viabilità in questa zona del paese, che serviranno per l'appunto ad agevolare gli spostamenti delle famiglie davvero tante che confluiranno con i bambini in questa struttura da tutte le frazioni del paese nel cuore della Valpantena.
3: A Verona nasce il patto per il welfare manifatturiero per aiutare le imprese ad attrarre e trattenere lavoratori e conciliare meglio lavoro e vita privata. Il protocollo, firmato a Palazzo Barbieri, mette in rete aziende, istituzioni, università, sindacati e terzo settore. Tra gli obiettivi, servizi condivisi per famiglie caregiver e maggiore attenzione al benessere dei lavoratori. Sport e inclusione. Stamani alle piscine Montebianco di Verona la campionessa europea di tuffi Elisa Pizzini ha partecipato ad un'iniziativa dedicata ai ragazzi con autismo. In acqua con lei anche Emma Dalben, la ventenne veronese con autismo, che nei giorni scorsi ha sfilato sul red carpet di Venezia con il presidente del Veneto Alberto Stefani. Sentiamo Elisa Pizzini al microfono di Silvia Beltrami.
5: Che significato ha essere qua oggi per te?
6: Per me è molto importante anche valorizzare queste iniziative, queste realtà di questi ragazzini, perché comunque l'acqua per noi è importante, ma per loro ancora di più, quindi sono veramente contenta di essere qui e di supportare questa iniziativa che hanno.
5: Ecco, Emma è un po' una star in questi giorni, tu sei una star per ovvi motivi, lei lo è per altri, no? Tuffarsi con lei, cosa ha rappresentato per te?
6: È un'emozione grandissima, perché appunto io penso che loro siano più star di noi anche, quindi è molto bello e sono contenta di vedere che anche lei si diverta e brilli in quello che può essere, in quello che fa.
3: E chiudiamo con gli spettacoli. La magia del sinfonismo romantico torna protagonista a Verona con la 35esima edizione del settembre dell'Accademia, tra i più prestigiosi festival italiani dedicati alla musica classica. Valentina Burati.
7: Il punto di forza della rassegna è da sempre l'altissimo valore e la caratura internazionale dei musicisti e delle orchestre invitati. E anche quest'anno il settembre dell'Accademia proporrà al Teatro Filarmonico un ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica classica. L'avvio, l'8 e 9 settembre, è un doppio concerto della Staatskapelle Dresden, fondata nel 1548 e guidata da Daniele Gatti, che ne sarà direttore principale fino al 2030 per scelta degli stessi orchestrali. Nella serata inaugurale l'orchestra eseguirà per la prima volta in Italia la Sinfonia numero 6 di Mahler, il 9 settembre, in programma Brahms e Beethoven, con il tocco della talentuosa pianista Beatrice Rana. La rassegna riprenderà il 16 settembre con la Bergen Philharmonic Orchestra e il pianista norvegese Leif Ove Adsnes. 11 candidature ai Grammy, 7 Gramophone Awards, acclamato dal Wall Street Journal come uno dei musicisti più dotati della sua generazione. In programma il secondo concerto per pianoforte di Brahms e la quarta sinfonia di Tchaikovsky. Il 23 settembre la Baltic Sea Philharmonic eseguirà altre pagine di Tchaikovsky e Brahms. Chiude l'edizione 2026 l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Kochanowski, con il pianista Nikolaj Luganskij. Saranno protagonisti di un concerto monografico dedicato a Sergei Rachmaninov.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, domenica 6 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico a Verona domani avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 32 gradi, minima 25, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali, ma anche su parte del lago di Garda, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Più vicino alle prealpi invece cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.
0: Radio Verona Flashback.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it. La nostra passione, la tua soluzione.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Club. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di non effettuare attacchi contro Kiev per 3 giorni, a partire dalla mezzanotte del 5 settembre, in vista della visita nella capitale ucraina della delegazione americana guidata da Jared Kushner e Steve Witkoff. Una studentessa di 24 anni leccese è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali sul lungomare di Napoli. La ragazza è ricoverata in gravi condizioni e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 23. L'automobilista è fuggito, dileguandosi nel nulla. Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 di questa mattina ed è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, nel territorio di Accumoli, in provincia di Rieti. Formula 1, ancora Russell. Dopo la FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere a Monza, in 1:22:219. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Serie A, dalle 15, in campo Fiorentina-Torino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90€. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre, oltre il

0: 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Caccia della prima vittoria stagionale, il Verona dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
5: In collaborazione con...
6: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Due operazioni dei carabinieri nel Veronese. A Veronetta arrestato un 26enne marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver rubato da un'auto parcheggiata dopo averne infranto un vetro. Decisiva la segnalazione di un ristoratore. Per il giovane è stato solo disposto il divieto di dimora nella provincia di Verona, rinviando l'udienza a novembre. A Negrare invece tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per uno sbancamento destinato a ricavare quasi un ettaro di nuovo vigneto in un'area sottoposta a vincoli ambientali, contestate anche sanzioni per oltre 3.400 euro. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E sabato 5 settembre ancora un saluto dalla redazione. È tornata regolare poco prima delle 11 la circolazione ferroviaria a Verona dopo una mattinata di pesanti disagi. Alta velocità, intercity e regionali sulle linee del Brennero per Bologna e sulla Milano-Venezia hanno accumulato ritardi fino a 2 ore. La situazione causata da un guasto tecnico è dunque rientrata. Sui disservizi interviene però Luca Perini di Sinistra Italiana a Verona, che attacca il ministro Salvini e denuncia quella che definisce la fragilità della rete e la carenza di investimenti. Torna in carcere un 30enne veronese accusato di violenze e minacce contro lo zio che lo ospitava ai domiciliari a Scandiano nel Reggiano. L'uomo, condannato per furti commessi anche all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, era ai domiciliari da aprile. Dopo la denuncia del parente, il magistrato di sorveglianza ha dunque disposto l'aggravamento della misura. Dal prossimo gennaio le rette delle case di riposo venete potrebbero aumentare di almeno 5 euro al giorno, pari a 150 euro al mese. L'allarme di Uripa riguarda 351 strutture e circa 33.000 anziani. I gestori chiedono alla regione 100 milioni per evitare che i maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma dal vertice di Mestre non sono arrivati nuovi sostegni economici e l'assessore al bilancio Giacinti avverte è impossibile coprire l'intera cifra richiesta. Accertamenti della Procura Militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate e in futuro nazionale il partito di Roberto Vannacci. Tra i nomi contenuti nell'esposto figurerebbe quello di Anton Sergio Belfiori, ufficiale dell'aeronautica in servizio a Villafranca e segretario nazionale del sindacato aeronautica militare. Belfiori si difende: ho sempre partecipato da libero cittadino, fuori dal servizio e senza coinvolgere il sindacato. Sul caso interviene anche l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini. Un militare, sostiene, deve essere e apparire al di sopra delle parti. A Verona si lavora in media 252 giorni all'anno, 10 in meno rispetto a Vicenza, ma 10 in più rispetto a Venezia. È la fotografia dell'ufficio studi CGA di Mestre sui dati 2024. Nel veronese la retribuzione media annua lorda supera invece di poco i 25.000 euro. Interpreta il quadro il coordinatore ufficio studi CGA Paolo Zabeo.
5: In Veneto il tema del salario minimo non è particolarmente sentito. Lo hanno capito anche i dipendenti. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida per rendere le buste paga più pesanti è tagliare l'IRPEF e diffondere maggiormente la contrattazione di secondo livello per premiare la produttività e il merito, dando ai dipendenti più benefit e welfare aziendale.
4: Stipendi più bassi e minori prospettive di carriera per i giovani veronesi. Secondo un rapporto della CISL Veneto presentato ieri, tra i 25 e i 29 anni la retribuzione media nel veronese è di circa 19.600 euro l'anno, meno della media regionale, e il divario aumenta rispetto a Lombardia ed Emilia-Romagna. Per la CISL servono dunque politiche su lavoro, casa, trasporti e welfare per trattenere i giovani. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, domenica 6 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico a Verona domani avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 32 gradi, minima 25, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali, ma anche su parte del lago di Garda, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Più vicino alle prealpi invece cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina coincide con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì scorso. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera. Meno negozi, meno ricchezza che resta sul territorio. Tra il 2019 e il 2025, la riduzione dei punti vendita fisici e l'aumento delle quote di mercato dell'e-commerce hanno sottratto ai circuiti economici locali circa 16,7 miliardi di euro di spesa delle famiglie. Emerge dalle elaborazioni Confesercenti sulla desertificazione commerciale. Ciclismo, la Y Emirates ha annunciato questa mattina il rinnovo quinquennale di Tadej Pogačar, che continuerà a fare il ciclista professionista almeno fino a 34 anni. In seguito alla sua caduta alla Vuelta, la squadra ha comunicato che lo sloveno non tornerà a gareggiare in questa stagione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: caccia della prima vittoria stagionale, il Verona dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17:15 per partita dalle 16:45 in diretta su Radio Verona.
1: In collaborazione con...
2: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: 800 103.
1: Sono le 17 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Tragedia nelle acque del Garda Peschiera. Un turista polacco di 38 anni è morto annegato. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia dei Bergamini con l'allarme scattato attorno alle 10.30. Sul posto guardia costiera e automedica sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'annegamento. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E sabato 5 settembre ancora un saluto dalla redazione. Sotto un sole estivo a Grezzana si è tenuta stamani l'inaugurazione del nuovo polo scolastico in via Vittorio Emanuele Rossi. Sul posto per noi c'era Valentina Burati.
4: La struttura realizzata con fondi del PNRR e con 3 milioni messi a disposizione dalle casse comunali, che riunifica la scuola secondaria di primo grado che già sorgeva qui con la nuovissima scuola primaria che si è appunto trasferita nei nuovi locali. Ed è un segnale di buon auspicio per il nuovo anno scolastico che parte per tutti gli studenti veronesi, quasi 105.000, il 10 settembre, che come ogni anno si apre anche con non poche difficoltà, sia per quanto riguarda l'adeguatezza delle strutture scolastiche, in molti casi vetuste, si è parlato tanto dell'assenza di climatizzazione in stagioni sempre più calde, e poi naturalmente c'è la questione del personale. Mancano ancora diversi insegnanti di sostegno e anche parte del personale ATA in molte scuole della provincia. E tuttavia si parte, i lavori a Grezzana si sono accompagnati anche a delle modifiche della viabilità in questa zona del paese che serviranno per l'appunto ad agevolare gli spostamenti delle famiglie, davvero tante, che confluiranno con i bambini in questa struttura da tutte le frazioni del paese nel cuore della Valpantena.
3: A Verona nasce il patto per il welfare manifatturiero per aiutare le imprese ad attrarre e trattenere lavoratori e conciliare meglio lavoro e vita privata. Il protocollo, firmato a Palazzo Barbieri, mette in rete aziende, istituzioni, università, sindacati e terzo settore. Tra gli obiettivi, servizi condivisi per famiglie caregiver e maggiore attenzione al benessere dei lavoratori. Sport e inclusione. Stamani alle piscine Montebianco di Verona la campionessa europea di tuffi Elisa Pizzini ha partecipato ad un'iniziativa dedicata ai ragazzi con autismo. In acqua con lei anche Emma Dalben, la ventenne veronese con autismo che nei giorni scorsi ha sfilato sul red carpet di Venezia con il presidente del Veneto Alberto Stefani. Sentiamo Elisa Pizzini al microfono di Silvia Beltrami.
5: Che significato ha essere qua oggi per te?
6: Per me è molto importante anche valorizzare queste iniziative, queste realtà di questi ragazzini, perché comunque l'acqua per noi è importante, ma per loro ancora di più, quindi sono veramente contenta di essere qui e di supportare questa iniziativa che hanno.
5: Ecco, Emma è un po' una star in questi giorni, tu sei una star per ovvi motivi, lei lo è per altri, no? E tuffarsi con lei, cosa ha rappresentato per te?
6: È un'emozione grandissima, perché appunto io penso che loro siano più star di noi anche, quindi è molto bello e sono contenta di vedere che anche lei si diverta e brilli in quello che può essere, in quello che fa.
3: E chiudiamo con gli spettacoli. La magia del sinfonismo romantico torna protagonista a Verona con la 35esima edizione del settembre dell'Accademia, tra i più prestigiosi festival italiani dedicati al della musica classica. Valentina Burati.
7: Il punto di forza della rassegna è da sempre l'altissimo valore e la caratura internazionale dei musicisti e delle orchestre invitati. E anche quest'anno il settembre dell'Accademia proporrà al Teatro Filarmonico un ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica classica. L'avvio, l'8 e 9 settembre, è un doppio concerto della Staatskapelle Dresden, fondata nel 1548 e guidata da Daniele Gatti, che ne sarà direttore principale fino al 2030 per scelta degli stessi orchestrali. Nella serata inaugurale l'orchestra eseguirà per la prima volta in Italia la Sinfonia numero 6 di Mahler, il 9 settembre, in programma Brahms e Beethoven, con il tocco della talentuosa pianista Beatrice Rana. La rassegna riprenderà il 16 settembre con la Bergen Philharmonic Orchestra e il pianista norvegese Leif Ove Adsnes. 11 candidature ai Grammy, 7 Gramophone Awards, acclamato dal Wall Street Journal come uno dei musicisti più dotati della sua generazione. In programma il secondo concerto per pianoforte di Brahms e la quarta sinfonia di Tchaikovsky. Il 23 settembre la Baltic Sea Philharmonic eseguirà altre pagine di Tchaikovsky e Brahms. Chiude l'edizione 2026 l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Kochanowski, con il pianista Nikolaj Luganskij. Saranno protagonisti di un concerto monografico dedicato a Sergei Rachmaninov.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
0: Radio Verona

0: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, uno spettatore di 60 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally. Tragico incidente a Borghetto di Noceto, in provincia di Parma, dove un uomo ha perso il controllo dell'auto mentre stava uscendo dal cancello di un'abitazione e ha investito il fratello 89enne e una donna. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 20. È morto sul colpo. Roma ha aperto un fascicolo sui crimini commessi da Jeffrey Epstein e chiede di approfondire i riferimenti all'Italia già esistenti negli Epstein Files. La procura ha chiesto agli Stati Uniti di poter visionare anche gli atti finora rimasti riservati alla ricerca di nomi e riferimenti di italiani che possano aver avuto condotte penalmente rilevanti. In Grecia, più precisamente a nord di Atene, un caccia F4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. Non è ancora chiaro se i piloti siano riusciti a iettarsi prima dello schianto. Il calcio continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata di Mandragola, gol dell'ex e c'è Adams. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Formula 1 e Gran Premio di Monza, sarà il francese Pierre Gasly a partire davanti a tutti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
2: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società.

0: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Due operazioni dei carabinieri nel veronese. A Veronetta, arrestato un 26enne marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver rubato da un'auto parcheggiata dopo averne infranto un vetro. Decisiva la segnalazione di un ristoratore. Per il giovane è stato solo disposto il divieto di dimora nella provincia di Verona, rinviando l'udienza a novembre. A Negrare invece tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per uno sbancamento destinato a ricavare quasi un ettaro di nuovo vigneto in un'area sottoposta a vincoli ambientali, contestate anche sanzioni per oltre 3.400 euro. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E sabato 5 settembre ancora un saluto dalla redazione. È tornata regolare poco prima delle 11 la circolazione ferroviaria a Verona dopo una mattinata di pesanti disagi. Alta velocità, intercity e regionali sulle linee del Brennero per Bologna e sulla Milano-Venezia hanno accumulato ritardi fino a 2 ore. La situazione, causata da un guasto tecnico, è dunque rientrata. Sui disservizi interviene però Luca Perini di Sinistra Italiana a Verona, che attacca il ministro Salvini e denuncia quella che definisce la fragilità della rete e la carenza di investimenti. Torna in carcere un 30enne veronese accusato di violenze e minacce contro lo zio che lo ospitava ai domiciliari a Scandiano nel Reggiano. L'uomo, condannato per furti commessi anche all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, era ai domiciliari da aprile. Dopo la denuncia del parente, il magistrato di sorveglianza ha dunque disposto l'aggravamento della misura. Dal prossimo gennaio le rette delle case di riposo venete potrebbero aumentare di almeno 5 euro al giorno, pari a 150 euro al mese. L'allarme di Uripa riguarda 351 strutture e circa 33.000 anziani. I gestori chiedono alla regione 100 milioni per evitare che i maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma dal vertice di Mestre non sono arrivati nuovi sostegni economici e l'assessore al bilancio Giacinti avverte è impossibile coprire l'intera cifra richiesta. Accertamenti della Procura Militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate e in futuro nazionale il partito di Roberto Vannacci. Tra i nomi contenuti nell'esposto figurerebbe quello di Anton Sergio Belfiori, ufficiale dell'aeronautica in servizio a Villafranca e segretario nazionale del sindacato aeronautica militare. Belfiori si difende: ho sempre partecipato da libero cittadino, fuori dal servizio e senza coinvolgere il sindacato. Sul caso interviene anche l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini. Un militare, sostiene, deve essere e apparire al di sopra delle parti. A Verona si lavora in media 252 giorni all'anno, 10 in meno rispetto a Vicenza, ma 10 in più rispetto a Venezia. È la fotografia dell'ufficio studi CGA di Mestre sui dati 2024. Nel veronese la retribuzione media annua lorda supera invece di poco i 25.000 euro. Interpreta il quadro il coordinatore ufficio studi CGA Paolo Zabeo.
5: In Veneto il tema del salario minimo non è particolarmente sentito. Lo hanno capito anche i dipendenti. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida per rendere le buste paga più pesanti è tagliare l'IRPEF e diffondere maggiormente la contrattazione di secondo livello per premiare la produttività e il merito, dando ai dipendenti più benefit e welfare aziendale.
4: Stipendi più bassi e minori prospettive di carriera per i giovani veronesi. Secondo un rapporto della CISL Veneto presentato ieri, tra i 25 e i 29 anni la retribuzione media nel veronese è di circa 19.600 euro l'anno, meno della media regionale, e il divario aumenta rispetto a Lombardia ed Emilia-Romagna. Per la CISL servono dunque politiche su lavoro, casa, trasporti e welfare per trattenere i giovani. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, domenica 6 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico a Verona domani avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 32 gradi, minima 25, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali, ma anche su parte del lago di Garda, giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino. Più vicino alle prealpi invece cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.
0: Radio Verona flashback.
9: I've heard people say that too much of anything is not

0: Luna.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
3: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Radio Verona. www.radioverona.it. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Mosca stamane. Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Trump, i due inviati sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e a Zelensky dopo. Un caccia militare F-4 Phantom dell'aeronautica militare greca si è schiantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia, vicino ad Atene. A seguito dell'incidente sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. In Italia ora, grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno spettatore di 60 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Biore in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally. Sono proseguite per tutta la notte trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 km e apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata di Mandragora, dell'ex e c'è Adams. Dalle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Per la Formula 1 a Monza, pole position di Pierre Gasly. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: I grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Tragedia nelle acque del Garda Peschiera. Un turista polacco di 38 anni è morto annegato. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia dei Bergamini con l'allarme scattato attorno alle 10.30. Sul posto guardia costiera e automedica sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'annegamento. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E sabato 5 settembre ancora un saluto dalla redazione. Sotto un sole estivo a Grezzana si è tenuta stamani l'inaugurazione del nuovo polo scolastico in via Vittorio Emanuele Rossi. Sul posto per noi c'era Valentina Burati.
6: La struttura realizzata con fondi del PNRR e con 3 milioni messi a disposizione dalle casse comunali, che riunifica la scuola secondaria di primo grado che già sorgeva qui con la nuovissima scuola primaria che si è appunto trasferita nei nuovi locali. Ed è un segnale di buon auspicio per il nuovo anno scolastico che parte per tutti gli studenti veronesi, quasi 105.000, il 10 settembre, che come ogni anno si apre anche con non poche difficoltà, sia per quanto riguarda l'adeguatezza delle strutture scolastiche, in molti casi vetuste, si è parlato tanto dell'assenza di climatizzazione in stagioni sempre più calde. E poi naturalmente c'è la questione del personale, mancano ancora diversi insegnanti di sostegno e anche parte del personale ATA in molte scuole della provincia. E tuttavia si parte, i lavori a Grezzana si sono accompagnati anche a delle modifiche della viabilità in questa zona del paese che serviranno per l'appunto ad agevolare gli spostamenti delle famiglie, davvero tante, che confluiranno con i bambini in questa struttura da tutte le frazioni del paese nel cuore della Valpantena.
5: A Verona nasce il patto per il welfare manifatturiero per aiutare le imprese ad attrarre e trattenere lavoratori e conciliare meglio lavoro e vita privata. Il protocollo, firmato a Palazzo Barbieri, mette in rete aziende, istituzioni, università, sindacati e terzo settore. Tra gli obiettivi, servizi condivisi per famiglie e caregiver e maggiore attenzione al benessere dei lavoratori. Sport e inclusione. Stamani alle piscine Montebianco di Verona, la campionessa europea di tuffi Elisa Pizzini ha partecipato ad un'iniziativa dedicata ai ragazzi con autismo. In acqua con lei anche Emma Dal Ben, la ventenne veronese con autismo, che nei giorni scorsi ha sfilato sul red carpet di Venezia con il presidente del Veneto Alberto Stefani. Sentiamo Elisa Pizzini al microfono di Silvia Beltrami.
7: Che significato ha essere qua oggi per te?
8: Per me è molto importante anche valorizzare queste iniziative, queste realtà di questi ragazzini, perché comunque l'acqua per noi è importante, ma per loro ancora di più, quindi sono veramente contenta di essere qui e di supportare questa iniziativa che hanno.
7: Ecco, Emma è un po' una star in questi giorni, tu sei una star per ovvi motivi, lei lo è per altri, no? Tuffarsi con lei, cosa ha rappresentato per te?
8: È un'emozione grandissima, perché appunto io penso che loro siano più star di noi anche, quindi è molto bello e sono contenta di vedere che anche lei si diverta e brilli in quello che può essere, in quello che fa.
5: E chiudiamo con gli spettacoli. La magia del sinfonismo romantico torna protagonista a Verona con la 35esima edizione del Settembre dell'Accademia, tra i più prestigiosi festival italiani dedicati alla musica classica. Valentina Burati.
9: Il punto di forza della rassegna è da sempre l'altissimo valore e la caratura internazionale dei musicisti e delle orchestre invitati. E anche quest'anno il Settembre dell'Accademia proporrà al Teatro Filarmonico un ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica classica. L'avvio, l'8 e 9 settembre, è un doppio concerto della Staatskapelle Dresden, fondata nel 1548 e guidata da Daniele Gatti, che ne sarà direttore principale fino al 2030 per scelta degli stessi orchestrali. Nella serata inaugurale l'orchestra eseguirà per la prima volta in Italia la Sinfonia numero 6 di Mahler. Il 9 settembre in programma Brahms e Beethoven con il tocco della talentuosa pianista Beatrice Rana. La rassegna riprenderà il 16 settembre con la Bergen Philharmonic Orchestra e il pianista norvegese Leif Ove Atsnes. 11 candidature ai Grammy, 7 Gramophone Awards, acclamato dal Wall Street Journal come uno dei musicisti più dotati della sua generazione. In programma il secondo concerto per pianoforte di Brahms e la quarta sinfonia di Tchaikovsky. Il 23 settembre la Baltic Sea Philharmonic eseguirà altre pagine di Tchaikovsky e Brahms. Chiude l'edizione 2026 l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Kochanowski con il pianista Nikolaj Luganskij. Saranno protagonisti di un concerto monografico dedicato a Sergei Rachmaninov.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
0: Meteo.
5: Le previsioni per domani, domenica 6 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico a Verona domani avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 32 gradi, minima 25, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali, ma anche su parte del lago di Garda, giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino. Più vicino alle prealpi invece cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina coincide con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È stato fermato nel primo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio per mezzo, probabilmente di un cacciavite, del 65enne di origini marocchine dopo un agguato che gli aveva teso la sera precedente non lontano dall'abitazione della vittima a Udine. Grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è deceduto. Spari in pieno centro a Cassano d'Adda, nel Milanese. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 27 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un colpo di pistola. Secondo testimoni, il 27enne stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito alla gamba da una persona che lo ha incrociato in sella a una moto. Lo sport, Formula 1 contro ogni pronostico, è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta alla terza sconfitta alla Fiorentina, che cade contro il Torino. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Due operazioni dei carabinieri nel veronese. A Veronetta arrestato un 26enne marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver rubato da un'auto parcheggiata dopo averne infranto un vetro. Decisiva la segnalazione di un ristoratore. Per il giovane è stato solo disposto il divieto di dimora nella provincia di Verona, rinviando l'udienza a novembre. A Negrare invece tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per uno sbancamento destinato a ricavare quasi un ettaro di nuovo vigneto in un'area sottoposta a vincoli ambientali, contestate anche sanzioni per oltre 3.400 euro. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: E sabato 5 settembre ancora un saluto dalla redazione. È tornata regolare poco prima delle 11 la circolazione ferroviaria a Verona dopo una mattinata di pesanti disagi. Alta velocità, intercity e regionali sulle linee del Brennero per Bologna e sulla Milano-Venezia hanno accumulato ritardi fino a due ore. La situazione, causata da un guasto tecnico, è dunque rientrata. Sui disservizi interviene però Luca Perini di Sinistra Italiana a Verona, che attacca il ministro Salvini e denuncia quella che definisce la fragilità della rete e la carenza di investimenti. Torna in carcere un 30enne veronese accusato di violenze e minacce contro lo zio che lo ospitava ai domiciliari a Scandiano nel Reggiano. L'uomo, condannato per furti commessi anche all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, era ai domiciliari da aprile. Dopo la denuncia del parente, il magistrato di sorveglianza ha dunque disposto l'aggravamento della misura. Dal prossimo gennaio le rette delle case di riposo venete potrebbero aumentare di almeno 5 euro al giorno, pari a 150 euro al mese. L'allarme di Uripa riguarda 351 strutture e circa 33.000 anziani. I gestori chiedono alla regione 100 milioni per evitare che i maggiori costi ricadano sulle famiglie, ma dal vertice di Mestre non sono arrivati nuovi sostegni economici e l'assessore al bilancio Giacinti avverte è impossibile coprire l'intera cifra richiesta. Accertamenti della Procura Militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate e in futuro nazionale il partito di Roberto Vannacci. Tra i nomi contenuti nell'esposto figurerebbe quello di Anton Sergio Belfiori, ufficiale dell'aeronautica in servizio a Villafranca e segretario nazionale del sindacato aeronautica militare. Belfiori si difende: ho sempre partecipato da libero cittadino, fuori dal servizio e senza coinvolgere il sindacato. Sul caso interviene anche l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini. Un militare, sostiene, deve essere e apparire al di sopra delle parti. A Verona si lavora in media 252 giorni all'anno, 10 in meno rispetto a Vicenza, ma 10 in più rispetto a Venezia. È la fotografia dell'ufficio studi CGA di Mestre sui dati 2024. Del veronese la retribuzione media annua lorda supera invece di poco i 25.000 euro. Interpreta il quadro il coordinatore ufficio studi CGA Paolo Zabeo.
6: In Veneto il tema del salario minimo non è particolarmente sentito. Lo hanno capito anche i dipendenti. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida per rendere le buste paga più pesanti è tagliare l'IRPEF e diffondere maggiormente la contrattazione di secondo livello per premiare la produttività e il merito, dando ai dipendenti più benefit e welfare aziendale.
4: Stipendi più bassi e minori prospettive di carriera per i giovani veronesi. Secondo un rapporto della CISL Veneto presentato ieri, tra i 25 e i 29 anni la retribuzione media nel veronese è di circa 19.600 euro l'anno, meno della media regionale, e il divario aumenta rispetto a Lombardia ed Emilia Romagna. Per la CISL servono dunque politiche su lavoro, casa, trasporti e welfare per trattenere i giovani. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
4: Le previsioni per domani, domenica 6 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico a Verona domani avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 32 gradi, minima 25, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali, ma anche su parte del lago di Garda, giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino. Più vicino alle prealpi invece cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.
0: Radio Verona Flashback.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio Verona.

0: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, domenica 6 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico a Verona domani avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 32 gradi, minima 25, ancora allerta meteo per afa. Sui litorali ma anche su parte del lago di Garda, giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino, più vicino alle prealpi invece cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.
1: Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio Verona.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada

0: Sono le 22 e un minuto.
1: 70 80 90 Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Da oltre 40 anni Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

su Radio Verona Dance Club. Dance Club. Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica.